battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Quando si vuole criticare, se non addirittura deridere, la musica italiana, si fa riferimento alle sue melodie appassionate, i testi sdolcinati e la rima cuore amore. D'altronde il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al pubblico più maturo. Nella nostra tradizione esistono canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana vi proponiamo in 30 minuti una selezione delle più belle dagli anni 60 ad oggi, che potrete ascoltare tutti i giorni in due appuntamenti, alle 10 e alle 16.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Yeah, I went out.

No, la padroni, ma che maledetti. Viene fuori dal rumore, come la luce nasce.

0: mai non te lo chiedo più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose

Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Buongiorno! Mannaggia sto dab, eccolo qua. Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno! Buongiorno, dai un buongiorno.
1: Sono le 7 in
0: buongiorno! Dai!
2: Buongiorno come tutti gli italiani in questo momento in macchina.
0: Scusa, siamo in radio, ci stanno ascoltando, trasmettiamo il buon umore,
2: trasmettiamo
0: allegria, vivacità, spensieratezza. Dai, buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, molto meglio. Vai, Greta!
1: Buongiorno!
0: Ecco, ecco, vabbè. E allora, ragazzoni,
2: ragazzini, ho capito.
0: Benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno, qui siamo Marco, Giulia e Greta, sempre connessi con voi dalle 7 alle 10 di questa mattina, un po' piovosa qui a Roma, non so. Da dove ci ascoltate, spero che da voi sia bel tempo, ci sia il sole. E insomma, ragazzi, come tutte le mattine, tante cose da dirvi, da raccontarvi, da condividere, tante cose su cui confrontarci qui su Rai Radio Tutta Italiana. Vi ricordo, potete ascoltarci tramite l'applicazione di Rai Play Sound o tramite DAB. L'applicazione di Rai Play Sound è scaricabile attraverso varie le applicazioni su Android o sull'iPhone, e mi raccomando, potete ascoltarci da tutto il mondo, siamo worldwide, all over the world. E ragazzi, ragazze, io parlo, dico ragazzi, ma sono con due ragazze qui, Giulia e Greta. Allora, tutte e due con questi telefoni, ma che fate?
1: Sì, perché volevo ricordare, a proposito di telefono, il nostro numero di telefono a cui possono contattarci al 334-60-45-640, perché tra un po' vi faremo un po' di domande, un po' di curiosità, vogliamo sapere.
0: Brava, brava, soprattutto Giulia, si sta già preparando tutti i quesiti, cioè manco un compito, manco un esame di maturità.
2: Ma io mi argomento, io devo sapere sempre cosa sta accadendo nel mondo in tempo reale.
1: Cosa accade?
2: Tante cose, per esempio.
0: Ecco, già iniziamo. Aspetta, buona. Ragazzi, buongiorno.
1: Aspettiamo.
0: Andiamo con Berlino di Ernia, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Animali notturni.
1: Eccola qui, inizia ad abbassarvi i volumi di questa cuffia.
2: Io già non ti sopporto,
1: cuffia.
2: Quindi continuo.
1: No, non è così, sentire. Non è così, perché non senti neanche te stessa.
2: Io mi sento.
1: No, come, non ti sento.
2: Come
1: fai a
2: sapere che non mi sento?
1: Perché se abbassi questo volume.
2: Vabbè, comunque, ma io quando parlo mi
3: sento. Non interessa, ma io potrei dire una cosa che magari potrebbe essere ecco. Interessante.
2: Grazie, grazie.
3: Aiuto! Oggi è mercoledì 6 maggio. E in questa giornata, nel 1889, è stata ufficialmente aperta al pubblico la Torre Eiffel. Quindi ragazzi, bonjour!
2: Che
1: davvero,
2: bello!
1: Bonjour!
2: Allora dobbiamo andare a Parigi.
1: Parlate francese?
2: Sì, oui.
3: Ma...
1: oui?
4: J'ai pas très bien français parce que je suis l'élico français.
3: Ammazza!
1: Oh,
3: ma te l'aspettavo?
1: Non me l'aspettavo proprio!
2: Ma io sono veramente una scoperta, tu non l'hai ancora capito.
1: Sì, una scoperta, veramente.
2: Ebbene, sì.
1: Comunque, ora che ci pensavo, ragazze, era da un po' di giorni che effettivamente qui su Rai Radio Tutta Italiana, prima era un'abitudine, ogni giorno ricordavamo tutti gli avvenimenti, sai, trascorsi negli anni passati.
3: Certo.
1: E quindi è carino, è giusto.
3: È importante
1: ricordare. Quindi,
3: l'apertura della Torre Eiffel sì, è stata aperta in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi, che celebrava il centenario della Rivoluzione Francese. Era stata inaugurata in realtà il 31 marzo, però l'accesso a tutti i visitatori è resa pubblica, è stato appunto ufficialmente proprio il 6 maggio,
2: che
3: poi è diventato proprio il simbolo principale di Parigi, no? Che questa città è super romantica, se pensi a Parigi è
1: il simbolo iconico
3: Torre
1: della
3: Eiffel,
1: città.
3: Sì, come il Colosseo per Roma.
1: Come
3: giusto, il Duomo per Milano, poi che abbiamo di esempio? La Torre di
1: Pisa. Sì. O per
3: a Bari che c'ha?
1: A Bari c'è il Lampione.
2: Ah, il Lampione, esatto.
3: Vedi?
1: È vero. Sì.
3: Il
1: Lampione del lungomare.
2: A Siena?
1: Se vogliamo. A Siena
3: a me viene in mente il Palio.
1: Palio, esatto.
2: Anche a me. Sì.
3: A Firenze il Duomo.
2: Il Duomo.
3: A Venezia?
2: Vabbè. I canali.
1: A Firenze il Duomo?
3: Sì.
1: Ma
3: sì.
1: A Firenze forse
3: bel
1: più...
3: Bel Duomo di Firenze.
2: Il Ponte Vecchio. Sì. Mi verrebbe più il Ponte Vecchio.
1: Venezia?
2: I canali.
1: La gondola, dai, no?
2: Vabbè, ma non è un monumento.
1: Ah, vabbè, un simbolo iconico.
2: Piazza San Marco, esatto.
3: Dai. Sì, vabbè, comunque. Vabbè.
1: Comunque oggi 6 maggio, altra giornata molto, molto importante, si può dire importante? Sì, importante, perché oggi, ragazzi, sapete chi compie gli anni?
3: Ragazzi.
1: Sapete chi compie gli anni, ragazzi? Ce l'abbiamo qui, probabilmente qua dietro, guarda.
3: Al piano sopra?
1: No, proprio questo piano.
3: Questo piano.
1: È proprio su questo piano. Eh sì, la mattina quando usciamo lo troviamo.
3: Ragazzi, in casa.
1: È proprio lui, ragazzi.
3: Fare gli auguri a chi?
1: A Sigmund Freud. No, non è Sigmund
3: Freud.
1: No. Però è anche il suo compleanno.
2: Ma non sta qua.
3: Ne abbiamo un altro più importante per noi, no?
1: Ce l'ho io. È Rodolfo Valentino.
3: No. Solo risposte sbagliate, dai.
1: E chi è?
3: Lo diciamo tutti insieme?
1: È proprio lui.
2: Uno, due, tre.
1: Aspetta.
2: Facciamo gli auguri prima.
1: Diciamo auguri. Allora, tre. No, dall'uno vai. Uno, due, tre.
3: Auguri, Rosario Fiorello!
1: Ci siamo proprio messi d'accordo, se vede. Auguri, Fiorello! Oggi compi gli anni.
3: Augurissimi!
1: Sicuramente te ne canteranno, te la cantiamo pure noi. Tanti auguri a te.
3: Tanti auguri a te.
1: Tanti auguri a Fiorello. Tanti auguri
3: a te.
2: Sono pure
1: può bastare.
3: Comunque oggi, a proposito dei compleanni, c'è anche il compleanno di George Clooney, che compie 65 anni. Vedi come vola il tempo.
1: Io pensavo fosse anche più grande, sai?
3: Ammazza, come mai?
1: No, insomma, ne ha fatti di film. Ha una filmografia.
3: Però se li porta sempre bene, no?
1: Sì, perché l'hai visto recentemente?
3: Eh sì, è mio amico, abita vicino di casa.
2: Il tuo paese vicino. Quando va a portare il cane, Valentino.
3: Come Harry Style, no? Certo. Ormai dicono si sia trasferito a Roma.
2: Certo.
1: Sì, è vero?
3: Sì, gira con la bici, va a fare la spesa.
1: Ah,
3: sì,
1: bene.
3: Sono andata un po' alla ricerca, ma purtroppo.
2: Niente, dobbiamo andare nei supermercati a controllare.
3: Sì, centro storico però.
2: Vabbè, andiamo, ci organizziamo, ci facciamo vari supermercati.
3: Vabbè, comunque dai, ascoltiamocene una.
1: Di che?
3: Di canzone.
1: Ah,
3: dai.
1: No, una canzone. E allora... proprio come seguiamo
3: l'onda di George Clooney
1: nei film con Max Pezzali ed Eros Ramazzotti qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ricordo

0: Oh yeah. Panama di Ivano Fossati qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Marco, Giulia e Greta.
1: Buongiorno.
0: Qui con voi, buongiorno. Ribongiorno per chi si fosse appena collegato. Ricordiamo, potete ascoltarci su Rai Play Sound o tramite DAB. Applicazione, ovviamente vi parliamo di un'applicazione gratuita, scaricabile tramite sia su Android che su iOS. iOS più che il brand, diciamo, di per sé. E su iOS potete ascoltarci da tutto il mondo, all over the world, ragazzi. Anche potete ascoltare anche noi, pensate un po'. Questo qui, ecco qua. Perfetto. Ladies and gentlemen, oggi parlavamo data 6 maggio, compleanno di Sigmund Freud, Nicola Romanov, ho letto prima, poi
1: Alessandra Ferri anche,
0: Alessandra Ferri, Rodolfo Valentino,
2: Rosario Fiorello,
0: George Clooney.
1: Insomma, ne abbiamo un po' di compleanni, okay. Da festeggiare, tanti auguri a tutti.
0: Cos'è? E poi anche data nel 1900, hai detto 1800? 56? No, ricordo male.
1: 1800.
0: Vabbè, insomma, tanti anni fa si apriva la Torre Eiffel. Fu inaugurata? È l'inaugurazione o l'apertura?
1: Nel 1889, sì, è stata aperta al pubblico.
0: Aperta al pubblico. E ragazzi, oggi invece condividiamo anche una giornata mondiale importante. Oggi, 6 maggio, è la giornata mondiale dei colori.
1: Che belli!
2: Bellissimi.
0: I colori lo si festeggia oggi, insomma, dal 2008 circa, proprio per trasmettere ai bambini l'importanza e il dono, diciamo, dei colori, proprio per sensibilizzarli in materia. Riguardo l'argomento, proprio per quelli che appunto non hanno la stessa fortuna di poterli guardare, osservare, tipo me che sono daltonico, insomma.
1: Ci dispiace tanto, Marco. No,
2: tu
1: parte
2: sei
1: tutto, ma com'è?
0: Ecco, aspetta,
1: daltonico?
0: Iniziano le domande. Ma questo che colore? Noi daltonici siamo proprio affondati da tutte queste domande. Allora, semplicemente, ragazzi, togliamo questo dubbio. Noi non siamo cani. Cioè, noi distinguiamo.
1: Non vedi bianco e nero.
0: No,
1: quindi.
0: Esatto.
1: Davanti
0: non è, il daltonico non vede colore. Abbiamo un bel azzurro.
1: Allora, dai, vabbè, ci stai.
2: No, però seriamente, quali sono i colori che tu fai più difficoltà a riconoscere? Quelli come.
0: I colori che faccio più difficoltà sono, diciamo, il rosso. Il rosso.
1: Il rosso,
0: cioè,
1: però questo che è molto rosso.
0: Boni, rosso. Però vi spiego, il rosso in realtà è un colore primario, è uno dei colori primari, no? Quindi è un po' in tanti altri colori, è nell'arancione, è anche nel verde,
1: tu lo puoi confondere.
0: Quindi dipende, esatto, dalla tonalità che ha quel colore, da quanto rosso c'è in quel colore, anche nel viola c'è. Per questo io faccio fatica anche a distinguere il viola con il blu.
2: E
0: per
2: ci
0: esempio,
2: sei nato,
0: no?
2: Giusto?
0: Sì, no. Daltonici si nasce. Si diventa.
2: No, interessante.
0: E quindi sì, il daltonismo mi persegue. Pensate un po', non ho potuto neanche fare il militare. C'è qualcuno che fischia qui? Chi sta fischiando?
2: È arrivato qualcuno.
1: Che fischia.
0: E non ho potuto anche fare il militare, giustamente.
1: Per questa ragione.
0: Sì, daltonico. Poi tra l'altro, comunque, a proposito della giornata dei colori, ragazzi, ho notato, e dovremmo notarlo anche tutti, che ultimamente, specialmente in film, serie TV, se guardate attentamente, nel corso degli anni, i colori li stanno annullando. Cioè, ci stanno bombardando con questo bianco e nero, diciamo, stanno asetticizzando, passatemi il termine, un po' tutto.
2: Ma io non l'ho notato questo bianco e nero.
1: I film in bianco e nero erano prima, Marco. Adesso
2: prima,
1: i colori, forse lui li vedeva.
0: Ma
2: perché forse sei daltonico, ecco.
1: Comunque dai, ne parliamo tra un pochino.
0: È un'altra storia, come quella di Marco Mengoni.
3: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: parte il fuoco d'artificio.
1: Dai, annunciala tu. Era tu, annunciala tu, no?
2: L'annuncio io. Assolutamente di Achille Lauro.
1: Siamo
2: perdutamente
1: qua.
2: Ciao. Ciao Achille che ciao, ci Achille. Segui, grazie. Non è il compleanno di Achille Lauro che gli facciamo gli auguri.
1: Vabbè, lo scopriremo, ci informiamo.
3: Ci informeremo.
1: Però delle fan sfegatate mi stupisce che non lo
3: sappiano. Allora, ve lo dico subito. È l'11 luglio.
2: 11 luglio.
3: Sì, è nato nel 1990.
2: 90.
1: Ah, penso un po', io il 15.
3: Ah, vedi, quindi siete lo stesso segno?
1: Non lo so.
3: Che sei, leone? Che sei?
1: No, io cancro.
3: Anche cancro, lui, pure sì. Lui.
2: Giusto il segno.
3: Ah, lo sapevi il segno.
2: Giusto il segno.
1: Vabbè, che c'è? Abbiamo
2: aggiungo altro.
1: Parlando di colori, abbiamo proprio dei colori diversi. Lui, colori sai, diversi. È sul biondo, è chiaro, è più, diciamo...
2: Vabbè, lui è daltonico, basta.
1: Non è biondo?
2: È moro, ma che
1: è moro, però gli occhi chiari, carnagione chiara. Io sono più mediterraneo, dei
2: guarda
1: colori più mediterranei.
2: Guarda che anche lui è di Bari, anche lui è di Bari.
1: E di Beri?
2: Lui è pugliese.
3: Ma
2: sì,
3: perché
1: è vero?
2: Sì, questo lo so perché i genitori
1: origini,
2: sono
1: sì,
2: pugliesi.
1: Lo sapevo anch'io.
2: E lui è cresciuto a Verona, Bari, poi è venuto a Roma. Vabbè, lo sto scherzando.
1: Sì, biografia di Achille Lauro qui su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Ragazzini. Ragazzi, oggi 6 maggio e sono le 7:30 passate, tra l'altro, quindi è un momento, una routine. Un momento.
3: Certo.
1: Insaltabile, come si può dire, immancabile, con la nostra Maria Cristina Zoppa che il 1° maggio ha intervistato vari artisti, tra cui anche Levante ed Ermal Meta. Quindi scopriamo insieme a Maria Cristina Zoppa che cosa hanno da dirci.
4: Disco Rai. La musica scelta.
5: Ma bentornati all'almanacco di Disco Rai, puntata del 6 maggio. Torniamo a parlare del concertone, degli artisti che abbiamo incontrato nel backstage per l'inchiesta La musica è lavoro. Oggi alle 13 e replica alle 19 ci sarà lo speciale Disco Rai dedicato appunto a questo tema. E vi anticipiamo qualche incontro e qualche intervista in questo daily di Disco Rai del 6 maggio.

0: Musica è lavoro e c'è qui anche il primo maggio Levante, è sempre particolare questo come contesto, no? Sì. Piazza San Giovanni.
1: Sì, è sempre speciale perché comunque ci si raduna tutti per i diritti dei lavoratori, per una giornata come questa in cui si ricorda la dignità del lavoro che spesso manca, e quindi eccoci qua, è importante. Al di là della musica che portiamo sul palco, siamo in qualche modo connettori di pensieri e riflessioni.
0: Senti, Madama e Dito nella Piaga hanno fatto due album molto duri che criticano anche il sistema musicale di oggi, no? L'hai sentito, in qualche modo condividi il loro punto di vista?
1: No, devo dire che non ho ancora ascoltato i loro dischi, dipende da che punto di vista criticano il settore. Sicuramente ci sono c'è un sistema che va in qualche modo scardinato, però se posso essere sincera lo vivo molto poco, nel senso mi sono sempre tenuta ai margini certe dinamiche, per cui sono molto fortunata.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Ermal Meta, più volte nel cast, ma soprattutto conduttore di questo primo maggio. Senti, abbiamo detto l'altro giorno con Pierpaolo Spollon che si cercano sempre dei messaggi da dare al pubblico dei ragazzi, no? Invece quest'anno i ragazzi ci hanno insegnato tantissime cose, no? Mai come quest'anno. Ci hanno spinto ad andare un po' oltre, no?
2: Beh, le rivoluzioni, grandi o piccole, partono sempre dai ragazzi, partono sempre dai giovani. Io penso che i giovani vadano, come dire, ascoltati un po' di più, vadano visti un po' di più. Io penso che accorgersi dell'altro, dell'importanza che l'altro ha, significa accorgersi della propria anche importanza. Quindi penso che sia fondamentale questo come concetto, soprattutto in un periodo storico del genere.
1: E sono stati anche quelli che hanno interpretato meglio Stella Stellina, anche graficamente, che hanno riempito di disegni, di storie intorno a questa canzone, no?
2: È vero, è arrivato una mole di messaggi di affetto e di supporto nei confronti di questa canzone, ma soprattutto di comprensione, perché poi supportare qualcosa significa anche comprenderlo, no? E quindi sono stato davvero molto molto felice che questo sia successo.
1: Senti, la musica è il lavoro, sono usciti in 20 giorni tre album che ci interrogano tantissimo, quello di Rancore, ma soprattutto quello di Madame e di Tonella Piaga, no? Madame dice: se la musica è un prodotto, qual è il prezzo? È un modo, è un segnale che forse c'è l'esigenza comunque di rivedere un po' tutto il sistema musica, no? Così come ogni tanto le industrie rivedono la catena di produzione.
2: Guarda, questa è una cosa estremamente complicata, perché l'industria della musica, sembra granitica, sembra molto difficile da cambiare, però all'interno di tutti questi percorsi digitali, meno digitali, eccetera, di questa musica liquida, credo che per un artista sia importante non perdere la propria bussola e non perdere la propria direzione, perché poi ci sono stati sempre tantissimi cambiamenti nel mondo della musica. Se pensiamo che prima la musica solo dal vivo, poi è passata ai vinili, poi alle cassette, poi ai CD, poi all'iPod e poi è diventata soltanto servizi di streaming, eccetera, chissà cosa ci riserva il futuro. Però c'è qualcosa che non cambia, che è la ragione per cui un ragazzino prende una chitarra in mano e decide di scrivere una canzone.
1: E chiude questa serata, questo primo maggio, l'orchestra della Notte della Taranta. Sì. E lui è il maestro concertatore quest'anno della Notte della Taranta. Senti, ovviamente starei già studiando, conoscendoti, sì, insomma, tutto quello che è il mondo intorno alla Taranta. C'è già un messaggio particolare che ti ha colpito nella storia, nelle storie raccontate della Taranta?
2: Guarda, c'è una cosa bellissima legata al mondo della Taranta. Sono tutte queste micro storie. E la cosa pazzesca è il contrasto che c'è fra la musica, che il più delle volte appare molto allegra, che vuole farti danzare, ma appare una danza della disperazione, perché se poi vai ad entrare all'interno di quelli che sono i testi e cominci a leggerli e basta, senza la musica, ti arrivano dei pugni allo stomaco. Guarda, non più tardi di 10 giorni fa, eravamo giù nel Salento a fare delle prove e abbiamo fatto una canzone che si chiama La Madonna del Mare, l'ha cantata uno dei cantanti dell'orchestra della Taranta. Io mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi, è stata di una potenza devastante. Io penso che la Taranta non è soltanto musica, è un rituale antico che viene celebrato attraverso la musica, ma va oltre alla musica. E se non si capisce questo, non si riesce ad entrare veramente all'interno di quella che è la Taranta.
1: Perché a proposito di lavoro, la Taranta spesso è stata assimilata anche agli spiritual, che insomma gli operai cantavano mentre lavoravano, quelli di colore, insomma.
2: Assolutamente, ci sono di quei testi legati proprio a questa dimensione, la dimensione della fatica, del lavoro, delle piccole vite che poi piccole non lo sono affatto. È una cosa bellissima.
1: E allora lanciamo anche da qui poi un gancio con la Notte della Taranta e speriamo di essere anche là. Grazie.

0: Vivere a colori, qui su Rai Radio Tutta Italiana di Alessandra Moroso, che salutiamo. Vivere a colori perché? Perché appunto
1: parlavamo
0: oggi, come
1: di
0: dicevamo,
1: colori.
0: È la giornata mondiale dei colori, vero Giulia?
2: È la giornata mondiale dei colori e soprattutto i colori, secondo me, ti trasmettono, è anche un modo per trasmettere energie. Per esempio, non so se a voi capita che un giorno siete in un bel mood e volete mettervi un vestito di un colore acceso, magari.
1: Vero.
2: Infatti non per caso ai funerali si va vestiti di nero, no?
1: Eh sì, è vero.
0: Comunque,
2: detto questo,
0: i colori, sapete?
1: I colori, qual è il vostro colore preferito?
0: Esatto, volevo proprio collegarmi a questa domanda, sai perché?
1: Vedi, ci leggiamo nella mente.
0: No, perché vabbè, è una giornata, insomma, dedicata sia ai colori, però per insomma sensibilizzare sulla loro importanza, specialmente verso i bambini, no?
1: Mm.
0: E i bambini, qual è una delle prime domande che fanno per conoscersi tra loro?
2: Qual è il tuo colore preferito?
0: Qual è il tuo colore preferito?
3: Qual è il tuo colore preferito?
0: E scherzi a parte, cioè, se ci pensiamo, quando un bambino, cioè, magari forse è soltanto un mio stereotipo, però fateci caso, ovvero per l'idea che ha un bambino per conoscere altre persone, cioè se tu dici conosci lui, lo conosci quell'altra persona, quell'altro bambino, lui per conoscerlo, una delle domande che fa è proprio quella, qual è il tuo colore preferito?
1: E qual è il vostro?
2: Il mio è rosa.
1: Pure il mio,
2: ma no, esatto, è troppo bello.
1: Che
2: rosa.
1: Scontate, però è la verità, vai.
0: Io
1: chiamo il tuo.
0: No,
1: il blu.
0: Non riesco, sì, sicuramente il blu è uno tra quelli. Facciamo, però non
1: riesco. Proprio degli stereotipi.
2: Ma riesci a vederlo il blu?
0: Sì, sì, il blu, okay. Sì. Però sapete, allora, vi svelo un segreto: come sopravvive un daltonico alla realtà, alla quotidianità. Ovvero, semplicemente, almeno questo vale per i colori che non riesco a distinguere in particolar modo, li associo sempre a un qualcosa di concreto. Per esempio,

0: Io il cielo so che è blu, no? È azzurro, se vogliamo, esatto. Sì. Il cielo so che è azzurro, riconosco quella tonalità, quel colore, e quando la vedo da qualche altra parte dico ok, quello è come il cielo, quindi è azzurro.
1: Ok.
2: Scusami, un'ultima domanda, ma tu hai detto che il rosso non lo vedi, quindi quando guidi come fai col semaforo?
0: No, il rosso lo vedo, lo distinguo. Sono alcune tonalità di rosso che faccio fatica a distinguere.
2: Come il rosa, per esempio, perché è anche un po' rosso.
0: Dipende, perché vedi, dipende anche dalla tonalità del rosa, perché spesso la confondo, non lo so, anche con col verde acqua, con il grigio.
1: Comunque è vero che i colori trasmettono proprio emozioni, perché a me mi è capitato in una seduta con un naturopata, dove devo fare un trattamento, mi ha chiesto che colore vuoi nella stanza, cioè questa lampada, e potevi mettere qualsiasi colore. E in base alla scelta che io ho fatto, che era il viola, il fucsia, mi sembra, infatti lui mi disse: pensa, è un colore che non sceglie mai nessuno, hai un'energia bla bla bla bla, e mi ha spiegato il motivo per il quale io avevo scelto, cioè se tu scegli un colore c'è una motivazione sotto
2: sempre, anche quando fai dei sogni ci sono dei sogni, dei colori, cioè sempre dipende tutto dal nostro stato d'animo, perché i colori noi li associamo al nostro stato d'animo.
1: E poi c'era, vi ricordate quella foto di quel vestito che alcuni lo vedevano blu e nero e altri bianco e oro?
2: È vero,
0: illusioni ottiche, insomma.
1: Sì, cambia tipo dalla luce, mi sembra, però aveva creato,
2: comunque sono i nostri occhi, è sempre in base a quello
1: che perché nello stesso
2: pensi.
1: Momento noi avevamo magari la foto davanti, la vedevo in un modo e tu in un altro, dicevo, no, ma è impossibile, invece no, realmente io la vedevo in un modo e tu in un altro. Chissà Marco come la vedeva?
0: No, io non vedevo neanche il vestito.
1: Ecco, va per dire.
0: Comunque ragazzi, sono le 7, di qua non vedo l'orario. Ah, eccolo.
1: Sono ecco le 7:56 davanti
0: 7:56 qui 7:56. Su Rai Radio tutta italiana. Fateci sapere allora anche voi al 334 60 456 40 qual è il vostro colore preferito e perché. Insomma, provate a darvi e a darci una spiegazione, perché proprio quel colore, cosa vi lega così tanto a quel colore, un ricordo magari legato alla vostra infanzia o magari qualcosa di più recente.
2: Ci sono anche dei colori che uno non sopporta, che proprio li vedi e dici questo colore lo odio.
0: È vero.
2: Quindi diteci anche questo. Per esempio io...
1: Ci sono persone che dicono, per esempio, solo no, a me piace solo il bianco e il nero e non gli piacciono proprio i colori,
2: è vero.
0: È la ragazza dei quesiti.
2: È vero, no, perché uno deve anche pensare, c'hanno dei colori che portano sfortuna, perché per esempio anche nel mondo dell'arte
1: il viola non si mette a teatro,
2: perché sono tutte, quindi vedi, i colori...
1: Oppure proprio... magari giri un film e il regista non vuole nulla, che ne so, di rosso,
2: perché porta...
0: Perché il viola porta sfortuna in teatro.
1: Lo sai?
2: Vai, dillo.
0: No,
2: vai,
0: sto chiedendo.
1: Diccelo.
0: No, io lo chiedo. Lo volete sapere?
1: Vai.
0: Lo volete sapere anche voi, amici ascoltatori?
1: Sì. Aspettate,
0: e allora restate connessi qui su Rai Radio tutta italiana. Prima al mio paese con Levante, Delia di Serena Brancale. Mi sento.

0: Il tuo profumo.
1: Profumo di Arisa. Insieme.
0: Allora, parlavamo, continuiamo a parlare di colori qui su Rai Radio Tutta Italiana, e vi stavo per svelare una curiosità, ovvero perché il colore viola porta sfortuna in teatro durante le opere teatrali. In realtà, insomma, il motivo è legato alla quaresima medievale, pensate un po', ovvero in quel periodo, durante, appunto, parliamo sempre del Medioevo, i paramenti liturgici dei vescovi, cioè insomma durante le liturgie, nel periodo di quaresima, i vescovi indossavano, i preti insomma indossavano questo capo che era viola.
1: Ah, ok.
0: E nello stesso periodo tutte le opere teatrali pubbliche erano vietate, erano interdette. E quindi per questo gli attori rimanevano senza lavoro e non guadagnavano.
1: Quindi,
0: e per questo motivo, insomma, da quel momento il colore viola legato a questo capo che indossavano
1: porta
0: i vescovi
1: sfortuna.
0: Porta sfortuna, perché viene associato appunto a mancanza
1: di lavoro,
0: di prosperità,
1: certo,
0: ricchezza e quant'altro,
1: sì,
0: di guadagno,
1: sì, sì,
0: nel mondo del teatro. Invece,
1: carino,
0: sapete, vi stavo raccontando prima offline.
1: Quante ne sai, Marco?
2: Quante ne sai?
0: Beh, sì, effettivamente. No, vabbè, semplicemente avendo fatto un po' di teatro, ne so qualcosa, tutto qua. E ovvero, a teatro sapete anche perché si dice escremento?
1: Perché?
0: Insomma, quella parola lì, mi avete capito. Si dice perché in realtà è legato a sempre un'usanza del passato, ovvero semplicemente quando si andava a teatro una volta, sapete come ci andava? Come ci si andava?
1: Con i cavalli.
0: Andava con i cavalli, con le carrozze. Di conseguenza, quando c'erano più cavalli,
1: certo, c'erano più persone.
0: No, al di là di questo, quando c'erano più cavalli,
2: c'erano più escrementi.
0: C'erano più escrementi,
1: certo,
0: per terra. È proprio per questo che sin dal passato si augurava alla gente di trovare più escrementi possibili.
1: Vuol dire che c'era tanto pubblico.
0: C'era tanto pubblico.
2: Bellissimo.
0: Quindi
2: Beh,
0: da
2: penso.
0: Quel momento è nata questa usanza di augurare proprio quell'escremento lì a tutti.
1: Quello lì. Carina,
0: interessante.
1: Carina. Sì, quello è proprio un rituale che io da ballerina faccio sempre.
2: Anche da ballerina.
1: Sempre.
0: Hai visto? Adesso lo potrai raccontare a tutte le tue
2: potrei
0: amiche
2: venderti
0: ballerine.
2: Questa cosa.
1: Sapete perché?
2: Magari ci ha detto una cavolata, non è vero?
1: E poi sempre, ovviamente, prima di entrare sul palco, in bocca al lupo.
2: Questa mai, no, non si dice mai.
1: Sempre.
0: No.
2: Non si dice mai, porta nel...
1: Noi sempre, tra ballerini sempre.
2: Invece nel mondo, diciamo, in teoria per tutti gli artisti non bisogna mai guardare in bocca al lupo, neanche ti rispondono perché porta sfortuna.
1: No, tra ballerini si dice
0: io
1: sempre in bocca al lupo.
0: Break your leg, no? Non era questo?
1: In Italia in bocca al lupo, e poi c'è chi dice, chi è della mentalità che dice crepi il lupo e chi invece dice viva il lupo. Quello poi è discrezione. Io dico tutte e due, così sto tranquilla. Dico,
2: se rispondi,
1: grazie, crepi, viva tutto.
2: Tutto. Così nel dubbio ti sei tolta il problema.
1: Esatto.
0: Ma io sapevo che, per esempio, all'estero si dice break your leg.
1: Sì, all'estero.
0: Significa letteralmente,
1: certo,
0: rompiti la gamba, ma che ha senso nel contesto della danza, appunto, no?
1: Grazie,
0: quindi pensavo,
1: grazie,
2: la gamba,
0: ma sì, ma per assurdo,
2: grazie,
0: vabbè,
2: pure,
0: è la
2: capito?
0: Stessa cosa, ma è la stessa cosa, cioè tu non auguri a nessuno di andare in bocca al lupo, però
1: certo,
0: il fatto di augurarlo automaticamente
2: non capita.
0: Esatto.
1: Bene,
0: è lo stesso concetto.
1: Bene. Dai,
0: e colori.
2: Come le rose,
0: vediamo,
2: no?
0: Ci avete scritto, ci hanno risposto. Quali sono i vostri colori preferiti, ragazzi?
1: Ricordiamo il numero, Marco, dai, vai.
0: Al 334 60 456 40, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Nel frattempo andiamo con Stai con me di Antonello Venditti.

0: Acquario di Ultimo, che stupenda.
1: Bella, che bella.
0: Bellissima. Parlavamo che Ultimo è vicino di casa.
1: Non lo dire, sennò vengono di tutti Giulia. Con i pulmini.
0: Beh, non sanno dove abiti tu, però, almeno.
1: Beh, sì, più o meno.
0: Lo sanno?
2: Proprio vicino?
1: Proprio, lo vedo quasi tutti i giorni. Infatti, Greta stava dicendo: chiediamogli i biglietti.
0: Andiamo al concerto.
1: Andiamo al concerto. Quando è il prossimo concerto? Dobbiamo sarà già sold out. Tutto.
0: Sicuramente. Per questo ci serve.
1: Per questo ci serve. Esatto.
0: Comunque, ieri parlavamo di cibo, di dieta, delle colazioni di Marco. Healthy. Invece oggi è proprio la giornata No Diet Day, cioè la giornata internazionale contro l'ossessione della dieta. E questo giorno è nato proprio per ricordarci una cosa semplice, che stare bene non significa per forza inseguire standard impossibili. Quindi viviamo adesso in quest'epoca dove sui social troviamo tutti i corpi perfetti, diete perfette, detox in 7 giorni, pancia piatta. E questo è salutare, soprattutto mentalmente?
1: No. Anche perché trovo che fissarsi col non mangiare, avere restrizioni per un certo tipo di cibo, ti porta proprio ad avere l'ossessione di quel cibo, quindi comunque a lungo termine non duri. E poi infatti la maggior parte delle diete che sono molto restrittive tendono a fallire, e quindi poi diventi sempre più grasso. E
0: esatto.
1: Infatti io per esempio nel mio caso so che mi piacciono dei cibi a cui non posso rinunciare, quindi io li mangio, così non ho l'ossessione che devo per forza poi fare la dieta. Poco, ma quello sfizio me lo tolgo. Se voglio il gelato me lo mangio.
0: Esatto, cioè nel senso il gelato o l'hamburger o le patatine fritte non sono il nemico, non deve essere visto come un nemico.
1: Perché
0: una volta ogni tanto ci sta benissimo.
2: No, però posso dirvi, allora, secondo me ultimamente, cioè ultimamente, negli ultimi comunque forse 20-30 anni, per via del marketing, per via comunque della globalizzazione, è tanto cambiata proprio la nostra dieta. Cioè sappiamo benissimo che comunque una volta si poteva parlare effettivamente di una vera e propria dieta mediterranea, cosa che oggi non voglio dire che non esiste più. Esatto, di cose semplici e di cose che effettivamente erano, diciamo, salutari, perché cioè una volta davvero la maggior parte degli italiani viveva, erano agricoltori, no? Cioè, sì. Vi parlo specialmente del sud, per esempio. E quindi agricoltori mangiavano tanta verdura e facevano a cambio con il pastore, non so, prendevano la pecora, insomma, c'era questo scambio. E quindi
0: il cibo era salutare,
2: era davvero a chilometro zero, cosa che oggi invece mangiamo 2-3 volte fuori a settimana. Quello è considerato il giorno dello sgarro.
0: Anche di più,
2: appunto, vi
0: perché
2: dico
0: siamo
2: che
0: sempre di corsa, quindi diciamo vado
1: anche
0: fuori.
1: Quello è brava, che sono anche cambiati i ritmi. Che
2: cioè, per dire che una volta non esisteva il giorno dello sgarro, esisteva il giorno in cui mangiavi magari sì il tuo piatto preferito, ma non necessariamente anche quel piatto preferito era
0: visto
2: dannoso,
0: come uno sgarro, poi
2: era visto come uno sgarro, era dannoso, capito?
0: Certo.
2: Quindi secondo me ciò che ci vorrebbe davvero a riguardo sarebbe una vera e propria rieducazione, cosa che non è ovviamente semplice e probabilmente neanche fattibile, considerando che appunto viviamo, come dicevo prima, in un mondo, cioè siamo costantemente bombardati, no? Da
0: certo.
2: Pubblicità, ma
0: che
2: anche dalla stessa realtà, cioè
0: social.
2: Camminiamo per strada, ma basta uscire di qua per strada e trovi 100.000 proposte fast food, quindi che usano, citando i colori appunto, cioè colori accattivanti, cioè tutto studiato nel
0: al
2: minimo dettaglio.
0: Sì, però adesso la tendenza è anche il contrario, cioè per forza bere il matcha la mattina, per forza essere fit, per forza, invece
1: e anche quella
0: proprio
1: è un'esagerazione
0: di trovare
1: porta
0: quell'equilibrio
1: sì.
0: tra come dicevi tu, quella dieta mediterranea che sarebbe perfetta, e se io oggi ho voglia di una pizza mi mangio la pizza e domani torno a bere il mio matcha volendo,
1: perché tra l'altro non c'è questa cosa che se mangi una pizza ingrassi più che se mangi, perché tra l'altro anche in base alla quantità, perché se tu prendi un'insalata e poi ti viene fame, prendi lo spuntino e poi ti viene fame il pezzo di quella e il pezzo di quell'altra cosa, alla fine è come se ti fossi mangiato 2 piatti
0: certo.
1: di pasta. Quindi
0: ma sapete che la pasta alla sera fa benissimo?
1: Sì,
0: nelle diete ti danno la pasta alla sera. Infatti adesso io ho cominciato a metterla la sera, perché uno ti fa dormire meglio, perché poi ti dà quel senso un po' di
2: sazietà,
0: sonnolenza.
2: Sì.
1: Allora stasera pasta tutte le sere, poi se mi ingrasso colpa tua.
0: Ma no, ma la pasta non fa ingrassare.
1: Ma no, è giusto, la pasta è una della la dieta mediterranea, una delle cose
0: esatto.
1: più salutari del mondo. Esatto.
0: Esatto, poi insomma in Italia siamo tutti pasta asciuttare.
1: Buono.
0: Qual è la vostra pasta preferita?
1: Pasta col sugo.
0: pomodoro.
1: E pomodoro, semplice.
2: Sì, anch'io. Sono semplice così. Pasta con quel pomodorino, un
1: però
2: po' di parmigiano.
1: Però 10 kg di parmigiano sopra.
0: Sempre.
2: Al basilico.
0: Eh beh, certo, un po' di basilico, un po' di parmigiano.
2: Potrei morire.
0: Un quintale pure io. Ieri mia mamma ha fatto i spaghetti con il limone. Burro, parmigiano, molto buoni, ragazzi.
1: Buoni. Mi ha fatto venire voglia.
0: Sì, vabbè. Mentre pensavo un po' al cibo.
2: Gli onomatopei.
1: Era no diet, proprio davvero no diet, perché. Va bene, basta, Marco.
2: Questo è lo spaghetto
1: che
2: risale, il risucchio dello spaghetto che fa.
1: Io preferisco sentire una musica.
2: Una
0: che
2: musica?
0: Sentire
2: una musica, non una canzone.
1: No,
2: allora
1: musica,
2: accontentiamo Giulia con Ricominciamo tutto dei Negro Amaro.

0: La Cora, ragazzi, che bella.
1: Una delle canzoni,
2: la Cora di Franco Battiato qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazze, stavamo parlando di dieta,
0: cioè oggi, di non dieta. Oggi è la giornata dove la dieta è, no.
2: Basta.
0: No diet.
2: Anche no. No diet day, esatto. Ovvero il giorno in cui si celebra appunto il fatto di non seguire una
0: certo,
2: dieta.
0: Certo, perché comunque può portare anche a delle malattie psicologiche come l'anoressia, la bulimia, cioè un sacco di problemi.
2: Certo, certo. No, ma tutti quanti adesso io sono a dieta, ma dieta di che?
3: Ma poi in Italia si può stare a dieta.
2: Ma dai,
3: è un
2: su,
3: crimine.
2: È magna.
3: Cioè, dai.
2: E magna.
3: Dai.
2: No, comunque, scherzi a parte, a volte, sapete ciò che penso in realtà? Ovviamente non è una regola universale, però in tanti casi basta a volte conoscersi, cioè nel senso, basta, o meglio, basta ascoltarsi, basta ascoltare un attimino il proprio corpo. Se uno ha fame, ma davvero, cioè basta interrogarsi, io ho davvero fame oppure una fame nervosa, io ho davvero sonno, ma questo ovviamente per qualsiasi altra cosa, se ascoltassimo di più il nostro corpo, perché il nostro corpo ci parla, noi staremmo molto meglio. Capito? Diventeremo un'altra persona, perché iniziamo davvero a renderci conto dei nostri bisogni.
0: Certo. Ma il problema, come dicevamo, è sui social, che noi tendiamo a voler diventare come, che ne so,
3: uno
0: quella
3: standard
0: che pubblica su Instagram la foto che magari ha un fisico diverso dal tuo.
3: Esatto.
0: Quindi magari tu non puoi essere come lei, puoi essere la persona migliore di te stesso, può essere anche meglio, però magari non devi essere, non puoi essere come
3: comunque
0: lei.
3: Ragazzi, i social rovinano, perché per esempio il mio algoritmo dalle 11 in poi mi fa vedere tutte cose tipo sushi, cornetto al cioccolato, Nutella, e quindi ti viene una fame assurda, ti viene veramente una voglia assurda di mangiare qualsiasi cosa.
2: Dopo le 11? E prima delle 11?
3: No, prima delle 11 cornetti.
2: Pensavo, dopo le 11 sushi, prima delle 11
0: prima
2: cornetti.
0: Prima di andare a dormire te li metti
3: prima
0: dolci.
3: Prima di andare a dormire sì, mi metti proprio dolci, il latte con i cereali.
0: Comunque, a proposito, sempre su Instagram si trovano delle ricette
3: pazzesche.
0: Fighissime.
3: Il problema è saperle fare.
0: Ma no, le copi, cioè ci sono proprio tutti i passaggi.
2: Le tutorial.
0: Perché, esatto, in un minuto e mezzo, due minuti vedi proprio tutta la ricetta, che poi sembrano sempre, la fanno sembrare facilissima.
3: Esatto, è quello che volevo dire. Che il problema...
0: Io ogni tanto le faccio, magari non viene proprio uguale a com'è, però...
3: Però sì, ci sono,
0: insomma,
3: tantissimi
0: perché
3: consigli.
0: Perché il problema è sempre, almeno il mio, non so voi, ma che mi mangio stasera? Che mi mangio a pranzo?
3: Guarda, io tendo sempre a mangiare sbagliando le solite cose, non so voi. Cambio molto raramente. No, molto raramente. Mangio sempre più o meno le stesse cose.
0: Vabbè, se sono cose giuste. È qui Julian con noi.
3: È arrivato.
2: Con un nuovo occhialino. Con un nuovo occhialino, una nuova montatura.
0: Che stai facendo? Ah, ti stai a fare la lampada.
3: Sì, perché dovete sapere che abbiamo talmente tanti ring light in questo studio che...
4: Comunque, giorno.
2: Buongiorno, Julian. Comunque ci scrive Federica. Federica. Federica. Buongiorno a tutti, belli. Ci sono persone che vivono la vita solo dicendo o è bianco o è nero. Per me ci sono mille sfumature e il mio colore preferito è il rosso. No, è il rosso. Anche se non riesco a indossarlo.
3: Ah, perché?
2: E che ne so, bisogna chiederlo a Federica. Federica,
3: perché? Perché io sono molto curiosa.
4: Ma è al telefono?
2: No, Federica ci ha scritto.
4: Ah, sei comodo sulla mia sedia?
0: Ci devi togliere.
2: Ma in realtà tu stai in piedi.
4: No, io sto in piedi.
2: Oggi
4: sto in piedi.
2: E quindi, ma infatti non capisco perché.
4: Credo che siete abituati male su di me.
2: Ma no, no. Puoi stare benissimo vicino alla Greta. E invece no.
0: Ma lui vuole stare centrale tra le due bionde.
2: Ah, tra le due.
0: Ne vuole una,
3: tra le due. Devi togliere i tuoi.
4: Hai capito?
2: Giustamente, vabbè, sì.
0: E invece Marco, dove deve andare Marco?
4: Mo te lo dico.
2: Ma prima andiamo con Sei tu di Levante, qui su Rai Radio.
4: Meglio.

0: devo dire che quando Marco canta la lirica, bravo Marco,
1: grazie,
0: è cantata benissimo sta canzone.
2: Volete
3: un bis?
2: Volete che ci riprovo?
4: No, no, no, guarda, c'è bastato, sei bravissimo.
0: Basta così.
4: Si fidano.
0: Pinuccio! Come stai?
5: Molto bene.
0: Hai già parlato stamattina?
5: No.
0: No.
5: No, non mi chiamano.
0: Non ti chiamano?
5: Non mi vogliono.
0: Perché?
5: Ma perché allora non mi vogliono?
0: Mamma mia.
5: Ma perché io oggi, sai che faccio?
0: No.
5: Io oggi vado a tagliare i capelli.
0: Vai a tagliare i capelli?
5: Vado a tagliare i capelli.
0: Belli i capelli.
5: I capelli.
0: Come te li fai?
5: Io faccio la spina.
0: Eh?
5: Alla spina.
0: Rasati?
5: No, alla spina.
0: Come sono alla spina?
5: Alla spina sono così.
0: Ah, tutto a punte.
5: Sì.
0: Bello, metti il gel poi.
5: Sì.
3: Non vediamo l'ora di vederti domani.
5: Faccio la spina.
6: Domani
5: capello.
6: Mi sa che abbiamo da fare, non vediamo.
5: E poi sai che faccio? Poi vado a dottore.
0: Dal dottore?
5: Sì.
0: Perché?
5: Perché mi fa male la testa.
0: No.
5: Sì.
0: Sono le spine.
5: Sì, forse.
0: Allora, parliamo di cose serie. Dunque, qualche giorno fa abbiamo incontrato Diego Righini. Chi è Diego Righini? È il presidente del festival Tulipani di Seta Nera. Quest'anno questo festival sarà in programma con la sua 19esima edizione dal 7, quindi oggi che giorno è? Il 5?
4: Oggi è 6.
0: Oggi è 6, da domani. Dal 7 al 10 maggio al Cinema The Space Moderno di Roma, 19esima appunto edizione, è un festival internazionale, ma soprattutto è un festival internazionale della cinematografia sociale. Si chiama Tulipani di Seta Nera. Il 10 c'è un gran galà. Tanto l'ingresso è gratuito a partire da domani dalle 15 per tutte le proiezioni, eccetera. Lo Space Cinema qui a Roma, l'abbiamo detto. Domenica 10 c'è il gran galà del sociale condotto dalla nostra Lorena Bianchetti e poi questo evento sarà trasmesso in seconda serata su Rai 2 martedì 17. Quindi adesso noi ci ascoltiamo l'intervista, poi se volete da domani Cinema The Space Moderno di Roma ospita appunto questa 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.

0: lunghissimo, ma molto molto interessante, soprattutto perché voi avete anticipato i tempi di quelli che sono i temi sociali portati sullo schermo rispetto poi agli stessi temi che diventano di dominio pubblico e non solo pubblico.
1: Sì, vi ringrazio intanto per, dire, la possibilità di poterci far sentire attraverso il vostro potente strumento da tutte le persone che sono attente a questi argomenti. Noi abbiamo messo la persona al centro, come elemento non divisivo. Una persona che è diversa da noi sembra divisiva, noi attraverso 19 anni di raccolta cinematografica abbiamo dimostrato che la persona è unica, è speciale, ha delle talenti, ha delle capacità da mettere, come dire, in mostra a disposizione degli altri, con l'obiettivo di non essere emarginato. Questo è il nostro cinema. Abbiamo fatto battaglie complesse, battaglie forti, ci siamo occupati di quelle che poi potevano essere anche delle derive, no? Sui temi della legalità. Siamo stati anche noi a Caivano premiando gli studenti che si sono, come dire, ribellati allo status dei giovani trascinati dalla malavita, ma che invece sono dedicati a fare le scuole alberghiere e poi premiati perché hanno potuto fare lo stesso a Coverciano facendo da cuochi alla nazionale di calcio, tanto per dare un
0: Meraviglioso.
1: esempio.
0: Ok, allora quest'anno 19ª edizione, 540 opere iscritte, divise in tre sezioni. Quali sono le sezioni?
1: Da quelle 5:40 poi

0: Ore 15, 7, 8, 9 e 10 sarà il Gran Galà con le premiazioni. Il Gran Galà del Sociale, condotto per la quarto anno di seguito da Lorena Bianchetti, che per noi è la migliore interprete dei concetti di sociale, certo. E quindi di spettacolo. E quindi proietteremo queste opere il 7, 8 e 9 e tre grandi serate. Mm-hmm. Una prima serata, Scambio Internazionale con gli Stati Uniti d'America, un'opera, un'anteprima europea di un film, Mistake, della regista Lauren, alla presenza dell'ambasciatore, dei vertici anche della RAI. Poi l'8 ci sarà il documentario sulla vita di Giulio Regeni. E il 9 una serata allegra su Social Clip, canto e ballo, organizzata insieme a Fabrizio Pacifici, perché ci dedichiamo alla musica nelle Social Clip. E poi il 10 il Gran Galà, un Gran Galà con grandi protagonisti, ci sarà Siria che canterà.
1: Quindi sia il mondo della musica, dell'arte, del cinema, della politica, delle istituzioni, e poi ampio spazio in questa edizione anche alle nuove generazioni.
0: Assolutamente, noi abbiamo scuole che partecipano, perché uno gli insegniamo a cos'è il cinema sociale, quindi a produrre delle piccole opere inizialmente, studenti delle elementari e delle medie, e li rendiamo anche giudici delle opere degli adulti. E poi stiamo puntando anche sui podcast. Quest'anno parte questa sezione sul podcast sociale come cura, voce come cura delle persone.
1: Bene, allora grazie Presidente Diego Righini e in bocca al lupo per questa 19ª edizione del Festival Tulipani di Setanera, Festival Internazionale di Cinematografia Sociale. Grazie.

0: chitarrina.
1: Chitarrina. Okay. E invece no.
0: Ok. Allora, le 8:55. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che novità ci sono?
1: Allora, abbiamo detto oggi è giornata internazionale, anzi mondiale, dei sì, colori.
0: Dei colori.
1: Poi giornata anche della no dieta, no diet day.
0: Ah, ok.
2: Diet.
1: Oggi è il compleanno di Sigmund Freud.
0: Sì.
1: E di Fiorello.
0: Rosario compie gli anni.
1: Ebbene sì.
0: Ma come, che dopo gli faccio gli auguri. Auguri Rosario.
2: Grazie,
0: auguri Rosario.
2: Se no salivi, nemmeno gli auguri.
0: No, ciao ciao, come va, che stanchezza. Io li faccio il 24 maggio.
2: Ah, ricordiamoci, questa va subito
3: segnata.
2: Ah, segnato,
3: breve, sei in gemelli.
2: Calendario.
0: Io gemelli.
2: Ah, però
0: gemelli. Rosario
2: non,
0: e
2: non
0: toro.
2: Ti vedremo.
0: No, però potete chiamarmi. Eh?
3: Sì, dai. Vedremo.
0: Vedremo, vedremo.
1: Qual è il tuo colore preferito, Julian?
0: Il mio colore preferito?
3: Bianco, no?
0: Bella domanda. No, non... Ah, dipende. Dipende. Cioè, non... In realtà
1: anch'io
0: no.
1: Non ho saputo dare una risposta.
0: No, non ho un colore... Tipo, mio figlio gli piace l'arancione. No, però di arancione non ha niente di vestiti. Lo stesso, non lo so se poi tra l'altro il colore preferito combacia con anche con... i colori che usi quando indossi dei capi d'abbigliamento.
2: No, secondo me no.
3: No, perché il nostro, il mio di Greta è rosa, però non ci vestiamo di rosa per il momento.
2: No, ogni tanto può capitare, ma raramente.
3: Sì,
2: però è proprio il colore che ti ispira, non
3: sì,
2: so, tranquillità.
3: Per esempio la mia camera è tutta rosa.
2: Dai.
3: Sì.
2: Sì, è vero, se compri magari un accessorio così
3: rosa, carino.
2: Rosa.
0: No, l'arancione però mi piace. L'arancione. Sì, forse
3: beh,
0: l'arancione.
3: Comunque Marco non può vederlo perché è daltonico, quindi
0: sei daltonico?
3: Sì.
0: Mm-hmm. Ma dai.
1: No, non è che non posso vederlo.
0: Cioè, che colori vedi tu?
1: No, io vedo tutti i colori, solo okay, che faccio fatica a distinguerli.
0: Ah, ok,
1: capito? Perché è una cosa che va a seconda della tonalità di quel colore.
0: Ma guarda che ci sono anche personaggi famosi che Amadeus è daltonico, quindi sulle produzioni, questo lo raccontava anche lui in interviste, sulle produzioni non gradisce magari se ci sono dei colori di un certo tipo o se sei
1: sì,
0: vestito con un determinato colore, perché poi fa fatica e quant'altro.
1: Ha un assistente ai colori? Amadeus?
0: Questo non te lo so dire.
1: No, perché scherzando, ma in realtà io non posso andare a fare shopping da solo, per esempio. Anche semplicemente a casa chiedo sempre conferma a chi ho vicino a me.
0: Tu sei
1: questo
0: il
1: che
0: sogno,
1: colore è?
0: Tu sei il sogno di tutti gli uomini che vorrebbero avere la donna che non può andare a fare shopping da sola.
1: Eh sì, non ho capito, però era un po' intortato come discorso.
0: Non l'ha capita.
3: No, vabbè, poi te la spiego.
4: Ma sai qual è il mio colore preferito? Lo vuoi sapere?
0: Il rosso.
4: No.
0: Qual è?
4: Il colore. Zitta.
0: Eh?
4: Zitta.
3: Che cosa?
2: Vabbè.
3: Non l'ho capito.
2: Ma il rosso non è daltonico.
4: Il mio colore preferito è il blu.
0: Il blu?
4: Come il mare.
0: Come il mare.
4: Sì, come il cielo.
0: Ma tu sei fidanzato, Lucio?
4: Lucio no.
0: No.
4: No. No. Ero sposato.
0: Eri sposato?
4: Avevo 4 figli.
2: È scappata.
4: Sì.
0: Come si chiamava?
4: Pinuccia.
3: Certo. Lo sapevo, giuro, lo sapevo.
0: Che domanda che gli ho fatto.
3: Era talmente scontato chiedere. Che...
0: Vabbè, quindi oggi è la giornata mondiale dei colori, hai detto?
2: Sì. No.
1: Sì, sì.
0: Sì, sì, quindi tu non festeggi.
3: Perché vede nulla.
0: E poi?
3: E della no diet, quindi si festeggia appunto la libertà di mangiare quello che si vuole più o meno, no?
0: Tutte le bibite.
3: Tutte
0: diet,
3: le bibite.
1: Della no?
3: Diet.
1: Dai.
2: Poi è anche il giorno in cui l'avevo detto prima è stata Air aperta Coke, la Torre Eiffel a Parigi.
0: Porca, sì.
2: 1889, sì, però sì, insomma.
0: Sì.
2: E quindi tanti avvenimenti, però che ore sono? Cavolo, tra un po'.
0: C'è l'ora esatta.
1: 8:59.
2: A pochi secondi.
3: Tra pochi secondi che succede?
0: Dobbiamo mettere anche il meteo.
1: Sì, sì, è giù, è giù.
0: Dobbiamo mettere anche il meteo. Perché? Vediamo. Perché questa è un'autoregia, ma intanto lo spieghiamo, cioè praticamente Rai Radio tutta italiana è gestita direttamente da chi conduce, in questo caso noi stiamo conducendo, almeno cerchiamo di farlo, ma soprattutto facciamo la regia, inseriamo i contenuti, gestiamo tutta la parte tecnica, insomma, quindi non ci sono registi tecnici come abitualmente si fa alla radio, soprattutto nell'FM. ma il digitale è questo. Trasmettiamo dal Meta Studio, che è uno studio tecnologico, quindi c'è tutta la parte digital legata all'audio, ma c'è anche la parte video, perché lo studio è dotato di tutta una serie di telecamere che ci potrebbe, volendo, permettere di andare in diretta contemporaneamente anche sui social, ma anche in televisione, cioè sì, potremmo anche collegarci con, che ne so, buonasera, Brovespa, con Porta a Porta, con tanta roba. Detto questo, toglimi la base, Pinuccio.
1: Stop base.
0: Andiamo con l'ora esatta, la fai tu.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ma Pinuccio o Marco?
0: La fa Pinuccio, ma chi vuole la fa. Vai.
1: Sono le 9:01.
0: Bravo! Applauso. Bravo.
2: Grazie. Partiamo col meteo?
0: Sì.
2: Vai. Vai.
5: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: You and Me di Biagio Antonacci qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Marco, Greta e Giulia, ragazzini.
1: Siamo noi. Comunque ragazzi, stavo facendo un po' di ricerche nel mondo e mi sono imbattuta sugli usi e costumi più strani del mondo. Posso dirvene qualcuno?
2: Interessante.
1: Allora, partiamo dal Giappone, questa qua secondo me già la sapete. In Giappone è comune dormire ovunque, in metro, in ufficio, io lo faccio vedere, sono un po' giapponese, in riunione. Dormire in pubblico è assolutamente normale e visto come un segno di dedizione.
0: Io se giapponese.
1: Cioè, in Italia, per esempio, voi mi criticate che io vengo qua in studio e dormo, perché? In Giappone è vista come una cosa di dedizione, qua invece no. Vabbè, Marco, sconvolto. Comunque, in Danimarca, invece, se a 25 anni sei ancora single, gli amici e parenti ti ricoprono di cannella.
0: Ma dove? Sempre in Giappone, non capito?
2: No, in Danimarca.
1: In Danimarca.
0: Toyota.
1: A 30 anni si passa al pepe. Se a 30 anni sei arrivato e così ti mettono proprio,
2: cioè, aspetta, se non hai figli o non ti sei sposato?
1: No, se sei single.
2: Ah, proprio,
1: prima
2: okay.
1: Ti riempiono di cannella a 25 anni e già lì è buono. A 30 anni invece il pepe. In Spagna ancora peggio, perché ti tirano i pomodori. Cioè, durante proprio la tomatina, migliaia di persone si lanciano pomodori per strada. Cioè, ti rendi conto? Voi che cosa, cioè, cosa fareste voi se vi arrivano i pomodori?
0: No, oltre i 40 anni in Italia lo cuciniamo proprio. Cannella, pomodori, non lo so.
1: In India invece è una cosa ancora più assurda, perché si lanciano i neonati. Cioè, in alcune zone esiste proprio un rituale veramente assurdo in cui i neonati vengono lanciati proprio ad un'altezza anche alta con un telo ed è considerato un portafortuna. Certo, se non muori prima, comunque. E in Finlandia invece ci sono delle gare assurde, tipo per esempio porti tua moglie sulle spalle, oppure cioè delle cose pesantissime per... cioè, vabbè.
0: Cioè, stai dicendo che la moglie è pesantissima?
1: E poi, un ultimo... sì, per esempio nel sud Italia ti spacchi la schiena, no? Di adesso tutte le pugliesi mi uccideranno. No,
0: no? Dico, in Finlandia hai detto che portano
1: la moglie
0: o comunque qualcos'altro di molto pesante.
1: Comunque un essere umano è pesante. No.
0: Ma per un uomo, insomma, la moglie non è...
1: No, non è pesante.
0: Beh, stai automaticamente...
1: Ti porteresti la tua fidanzata per un'ora di maratona correndo?
0: Ma vabbè, sì, è piccolina.
2: Un'ora è lunga. Ma ti ci voglio.
0: Sulle
2: ti
0: spalle,
2: voglio vedere.
0: Sulle spalle si può fare.
1: Dici?
2: Va bene, vedremo.
1: Vedremo.
0: Come avere un bello zaino pesante.
1: E poi in Messico c'è la festa dei morti, cioè si festeggiano proprio i defunti con musica, colori.
2: Beh, quella
1: cibo.
2: È una festa bellissima.
1: Però è bellissimo,
2: c'è anche un cartone animato, no?
1: Quale?
2: Oddio, come si chiama quel cartone animato proprio con tutti i messicani?
1: Messicani.
2: Sì, adesso.
1: Però guarda,
2: cerco.
1: Io devo dire che secondo me è molto bello quando c'è un funerale festeggiare, che c'è appunto, perché
2: sì,
1: quando vedo sempre i film americani, vedo sempre che al funerale c'è proprio la festa a casa. Perché
2: io l'ho fatto.
0: Non è una festa.
2: Io l'ho fatto in Italia per mia nonna. Dopo abbiamo fatto ricevimento a casa, abbiamo messo le canzoni che a lei piacevano.
1: Perché secondo me è un momento che si deve ricordare e celebrare quella persona. Invece in Italia in genere non si usa, c'è il funerale, poi va a piangere. Tutti disperati.
2: No.
1: Invece se fai un buffet, si parla, ti prende meglio, no?
2: Sì.
1: Vabbè,
0: insomma, ognuno è libero di vivere il dolore come meglio.
1: Sì. Però con un buon cibo, un cocktail lo affronti in modo migliore.
2: Su tutta la sua vita, dalle foto da quando era piccola. Sì, abbiamo raccontato tutta la sua vita in un video.
1: Perché
2: è stato molto bello.
1: Perché io penso che al defunto farebbe piacere che i propri cari non soffrano, ma
2: esatto,
1: si uniscono. Quindi per questo, infatti.
2: Ma bisogna ricordare le cose belle, no?
1: Esatto. Esatto. Che ne pensi, Giulia?
3: Due minuti, argomenti alla
0: Sì. Non so come siamo arrivati a parlare di
2: usanze strane nel mondo, poi alla fine siamo arrivati
3: ci
2: a
3: sta,
2: questa.
3: Ci sta. Sì, io sono d'accordo.
1: Sei d'accordo, no?
3: Sì, perché già il momento è triste. Quindi
1: esatto, bisogna trovare un modo per
3: sdrammatizzare. È vero anche che non tutti hanno la forza per sdrammatizzare.
1: Certamente.
3: Cioè, dipende sempre da... è soggettivo. Sì, in America fanno quella roba lì,
1: ma
3: fanno festa.
1: Più che soggettivo, secondo me è anche un discorso di usanze che viene visto forse ancora in Italia
3: come
1: una mancanza di rispetto a festeggiare o comunque magari...
2: Vabbè, poi non è che una festa...
1: Non è una... Però,
4: però viene visto il dolore,
2: è un momento di condivisione,
4: però
2: di
4: può
2: ricordare.
4: Essere molto criticato per esempio in Italia, perché uno dice è il funerale, è dolore, si deve stare in silenzio, non si deve, invece secondo me il dolore va, non dico celebrato, ma
3: sì, dipende però come lo vive ciascuno, no? Cioè nel senso,
0: comunque avevo letto che non è che festeggiano in America,
3: no.
0: Quello che noi vediamo il funerale è semplicemente questo buffet,
5: non ritrovo
0: che viene
5: i parenti, amici.
0: esatto sempre comunque per fare le condoglianze,
3: certo.
0: No? Perché, ma, per chi magari non ha potuto assistere, certo, al rito funebre, però più che altro cosa si fa? Si aiuta, no? È un gesto per dire ti sono vicino, in che modo ti evito di far cucinare a noi tutti e ti porto insomma chi provvede al buffet sono gli stessi invitati del funerale.
4: Ma sì, davvero?
0: Sì, sì,
4: pensavo io, no.
5: Gli invitati del funerale non è male. Va bene.
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Partecipanti.
5: Avanti, come era il momento, tocchiamoci i maroni. Esatto. Continuiamo con Giorgia. È l'amore che. E poi alla fine. L'amore vince.
2: Torniamo
5: sempre.
2: Sul tema.
5: Vai. L'amore vince sempre. Pinuccio, questa è bella, la conosci sta canzone?
6: Oh, bella, mi piace.
5: Come fa il ritornello?
6: È l'amore che canta.

0: tutta la vita.
1: Ricchi e poveri su Rai Radio Italiana.
0: Allora, stavo, ragazzi, pensando a questo, ascoltando, ma cosa che spesso quando risento questa canzone, questo pezzo secondo me poteva essere cantato anche da Raffaella Carrà. No? Cioè, come tipologia di canzone, se provate immaginare la cantata da Carrà, sì.
2: Sarebbe stato sì.
0: Però insomma anche Ricchi e Poveri hanno fatto un grande lavoro.
3: È vero, bella. È vero, ma perché comunque rientrava un attimino nelle note della Carrà.
0: Sì,
3: vero?
0: Sì, assolutamente.
3: Com'è bello far l'amore?
4: Da
3: comunque ci scrive, ragazzi, Sara da Caluso,
0: sì.
3: E dice: ciao, ma quando non c'è la diretta, chi gestisce la radio? Col cuoricino.
0: La Rai.
3: Scusami la domanda stupida.
0: La Rai.
3: Un abbraccio, no. Siete simpaticissimi.
0: Allora, Sara, c'è un computer, praticamente tutto computerizzato, quindi viene programmata tutta quella che è la tracklist, la programmazione quotidiana, quindi contenuti, canzoni, eccetera. Molto, molto semplice. Molto semplice. Si sente?
2: Sì.
5: Ora
2: sì.
5: Uno, due, tre, salve ragazzi. Ciao Sara.
3: In realtà Sara, quando non c'è la diretta,
6: Zappinuccia! Ci sono io che gestisco tutto. Allora non sanno niente.
0: Allora Pinuccio, tu dovevi andare in Canada.
6: Sì, perché?
0: Perché è stato stabilito un nuovo record mondiale che è piuttosto insolito, cioè non è il solito record mondiale, eccetera. Il maggior numero di persone vestite da dinosauri riuniti nello stesso luogo.
3: Vero. Ho visto.
0: Hai visto?
3: L'ho visto sui social.
0: All'Università di Calgary, perché durante Calgary. Le celebrazioni, esatto, del 60° anniversario, 602 partecipanti in costume da dinosauro si sono riuniti lì. Il precedente record era di 468. Perché? Perché l'evento si chiama Rexis Jurassic Jamboree. Capito?
3: Sì,
0: anche gli studenti, non solo gli studenti, ma anche i docenti, membri della comunità, eccetera, si sono vestiti da dinosauro. E niente, quando uno non sa niente,
3: tipo con quel costume,
0: fare,
3: con quel costume, quello che si gonfiabile, tipo. Capito quale?
0: Ma io ero in Canada, non lo so. No, ma perché?
3: Però hai riportato la notizia.
0: Ho riportato,
3: scusa,
0: la notizia, guarda.
4: Eccoli.
0: Ti faccio vedere anche le
3: sono
0: foto. Sono anche costumi gonfiabili.
4: Sì, anche
0: sì.
4: Gonfiabili, non vero?
0: Sì, non solo.
4: Anche bambini,
3: un po' di tutto.
4: Tanti bambini.
3: Sì, ah, 100. Sì, ci sono anche tipo quelli a pigiama,
0: sì,
3: no?
0: Sì. Anche quelli a pigiama.
4: Quindi lui è esperto, perché Pinuccio, secondo me.
0: Pinuccio, sì.
3: Sì, Pinuccio mi racconta sempre che lui vive col costume da dinosauro.
0: Sì.
3: Me lo immagino.
0: Penso andare in giro sempre vestito da dinosauro. Cioè, mio figlio da piccolo aveva un costume tipo, non mi ricordo se era un cavallo o cosa, che praticamente lui si sedeva, cioè era vestito come se fosse seduto su questa cosa. Cioè,
3: ah,
0: questo
3: sì,
0: animale,
3: sì.
0: Forse era un dinosauro anche quello, non mi ricordo.
3: Oppure era un unicorno di solito.
0: Però l'unicorno è da femminuccia.
3: Vabbè. Ah no, invece sai cosa? Un altro costume carino? Quello dell'alieno.
0: Quale?
3: È sempre gonfiabile,
0: mm-hmm.
3: E c'è praticamente tu, mentre lo indossi,
0: sì.
3: Hai la parte una parte del costume che ti spunta da dietro, ok? Quindi le gambe le stai indossando,
0: okay.
3: Mentre il busto no.
4: Non c'è.
3: Ah. Il busto,
0: certo.
3: Il busto resta sempre in piedi, ma dietro di te,
0: mm-hmm.
3: E ti regge con un braccio,
0: sì.
3: Capito? E sembra come se un alieno, sì. Il busto ti stesse rapendo, capito?
4: Sì,
0: ah, ok.
4: Carino.
0: Bello.
3: È forte, è simpatico.
0: No. Quello è bello. Vabbè,
6: non ti piace?
0: Molto bello. Ascoltiamo una canzone?
3: Stupida fortuna. No, esatto. Sfortuna.
0: Sfortuna.
3: Stupida sfortuna. Fulminacci.
0: Fulminacci. Vai. Dentro una foto.

0: Casa mia di Gali, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo Marco, Giulia, Julian e Greta.
1: Esatto. Sai che sto pezzo qua, quando lui è venuto a Sanremo quell'anno, ha affittato dei locali, un esercizio lì in centro a Sanremo, l'ha chiamato Casa Mia, dove faceva radunava amici, fan e quant'altro. Questa qua è un po' una moda che è partita ogni anno a Sanremo, l'ha fatta lui, l'ha fatta Fedez, quest'anno l'hanno fatta altri artisti, cioè proprio un punto di ritrovo tutto dedicato all'artista.
2: E potevano venire proprio tutti i fan? Come funziona?
1: Sì, probabilmente era di invito, eccetera, però sì.
2: Bello.
0: Era quest'anno qual era?
2: Lo fa anche.
0: Forse dove erano i destini bilaterali?
1: Non mi ricordo.
2: Anche Achille Lauro l'ha fatto, no?
1: Forse anche Achille Lauro, sì.
0: Forse era la scalinata quest'anno?
1: Guarda, non ricordo, perché quest'anno noi avevamo talmente tante cose da fare con Radio 2 che alla fine siamo rimasti. Cioè, io ho fatto un Sanremo dentro la radio, tra la radio e anche perché la radio ce l'avevamo accanto all'Ariston, tra radio e Ariston, ho vissuto lì dentro. Anche perché quello lì è un festival ormai tutto blindato, quindi diventa anche difficile spostarsi, eccetera. Quindi se mi chiedi che feste c'erano in giro, ce n'erano? Sì, penso di sì. Però insomma, Elettra Lamborghini no, ma ha raccontato che lei in realtà, perché sembrava una roba promozionale, ma in realtà
3: a me Elettra mi ha fatto troppo ridere con questi festini bilaterali.
1: Ma lei aveva ragione,
3: era simpatica.
1: No, ma aveva ragione, perché tu arrivi alle 2:30 di notte, finito di lavorare eccetera, in albergo, sei stanco morto dopo una giornata di prove, di interviste eccetera, hai voglia di dormire.
2: Certo.
1: E lei sotto l'albergo aveva gente che suonava, cantava, i bar aperti, un casino, e li ha chiamati i festini bilaterali. E si è trasferita a Monte Carlo.
3: Ma ha trovato anche lì?
1: Anche lì, anche perché lì. La festa è dappertutto. Cioè lì dovevi prendere e andare in albergo ad Arezzo. Cioè proprio un'altra regione.
3: Un po' scomodo.
1: Esatto. Però ci stai, insomma.
2: Che simpatica comunque.
3: Sì, troppo.
1: Però se vai a Sanremo è così. Anni fa, vi racconto questa cosa. Mia moglie va ad Ibiza con la cugina. A un certo punto prendono questo albergo e lì a Ibiza considera che la gente va in discoteca alle 2 di notte, perché aprono all'1, alle 2 di notte, quindi...
3: Ma poi DJ magari quelli forti, sì, suonano, esatto, alle 4, quindi...
1: E quindi c'è casino 24 ore su 24. A 12:30 chiama la reception, gli dice a chi non si può dormire, cioè qua non si può dormire. E quella alla reception risponde: signora, siamo ad Ibiza, cioè probabilmente deve andare in vacanza a Barcellona o Madrid.
2: È vero.
1: È quello, è quella roba lì. Vabbè.
3: Vabbè, Giulia prima ci raccontava che non è ancora mai stata a Ibiza.
2: Io non sono mai stata ad Ibiza. Greta va, quindi forse.
1: Ma guarda che comodo, Cioè in aereo ti fai anche un weekend.
3: La isla
2: bonita, no?
3: Devi vederla.
1: C'è stata la mia collega, la Nazzaro, il weekend scorso.
2: Si sarà bene, divertita.
1: Sì,
2: ma anche adesso
1: mare.
2: È il periodo.
1: No, è stato al mare, caldo, sole, estate.
2: Ah, caldo già,
1: sì,
2: proprio estate.
1: Lì fa caldo, però è anche comoda, cioè un'ora e qualcosa sei lì e.
2: Sì, andrò a fare un weekend, così ma torno
1: sì,
2: ancora.
1: Tipo parti il venerdì, torni la domenica sera, sì. Bella che fatta.
2: Sì, c'è cioè il diretto, due ore vai. Bello. Sì. Però volevo vedere anche Formentera.
3: Beh, tanto sono attaccate. Quindi puoi benissimo prendere il traghetto, in giornata,
2: va
3: la mattina, ti fai un bel pranzo a Formentera, ti affitti magari il motorino, ti fai un giro dell'isola.
1: Sì, lì è meglio il motorino.
3: Sì,
2: però che fai di Ibiza? Vai a prendere per i locali o puoi fare anche la vita wild?
3: La cosa bella di Ibiza è che puoi fare tutto. C'è una isola che va bene sia per le famiglie con i bambini, sia per quello che vuole fare le serate, che magari piace la techno, sia per quello invece che si vuole fare la cena con l'amica.
0: Ma anche se ti piace il mare, c'è un mare, delle spiagge stupende.
3: Sì, Formentera ancora di più.
1: Anche se ami sciare, cioè lì poi fai tutto.
3: Capito, prendi.
2: Se ami sciare, sì. Sono proprio le cose da sci.
4: Anche se vuoi fare un'altra cosa.
1: No, non si dice.
4: No.
1: No, ma Ibiza è vero, è total.
4: Anche se vuoi.
1: Total divertimento e relax, non fare gesti.
2: Sì, c'è anche chi ci vive d'inverno, sì. Perché è molto wild, è molto spirituale anche come isola, giusto?
3: Hanno altri ritmi, hanno ritmi diversi dal no, molto lento.
0: Di quelli spiriti.
2: No, è vero.
0: Comunque, allora. Questa non è Ibiza, esatto. Qui siamo su Rai Radio Tutta Italiana. Allora lasciamolo dire ai The Colors con Italo Disco.
1: Ma l'hai messa tu o c'era già in playlist?
0: L'ho messa io.
1: Sei un genio, vai.

0: Grazie, grazie mille.
1: Prego.
2: Prego, prego. Logico live in Roma, a Roma di Cesare Cremonini.
1: Stata l'anno scorso a sentirlo Cesare Cremonini, bellissimo. Proprio a Bologna, nella sua città.
2: Tra i colli bolognesi.
1: Sì.
2: Hai mangiato pure i tortellini?
1: Ma quel giorno no, però sono stata ultimamente.
2: Ne hai mangiato due tortellini?
1: Certo, sì, tortellini in brodo buono.
2: E la lasagna?
1: Pure.
2: Alla bolognese?
1: Pure la lasagna.
2: E il sugo alla bolognese?
1: Tutto, mi sono mangiato.
2: Hai fatto un giro per i colli bolognesi?
1: Sì, ovvio.
2: Con la Vespa?
1: No, senza Vespa.
2: Senza la Vespa?
1: No, mi si rovinano i capelli.
2: E cosa, come l'hai fatto lo giro?
1: Con la macchina.
2: Ah, con la macchina. Vabbè.
1: Quello di fare.
2: Ma con Cesare Cremonini?
1: No.
2: Non c'era lui?
1: Cesare.
2: E chi c'era?
1: Cesare. Cioè io e mio fidanzato.
2: Ah, tu eri il tuo fidanzato? E lui è di Bologna?
1: No.
2: E non si mangia i tortellini?
1: Ma lo parli bene, vedo.
2: E allora non ti mangia.
3: Ma Pinuccio di dov'è?
4: Pinuccio? È di Baro.
3: Ah, anche.
4: Ah, scusa.
2: Comunque, sì, belli i cani della nostra Greta, col fiocchetti, con i fiocchetti.
5: Sono
2: comunque
5: belli,
2: si parlava di ragazze,
1: sì.
2: Mentre eravamo offline, di relazioni, di uomini, di donne un po'. E insomma, mi hanno fatto questa domanda, ma tu, a te piace adulta, ti piace la cosiddetta MILF? Mm. O la preferisci... Più giovane,
1: piccolina, che te la cresci.
2: È lo stesso discorso che quando ti chiedono ti piace bionda o mora, alta o bassa, no? Io diciamo che mi sono sempre fatto sedurre da qualcosa di diverso, cioè ogni donna, ogni ragazza con cui mi sono frequentato, con cui sono stato o magari anche con cui ho passato semplicemente un breve periodo di felicità, diciamo così, era perché mi trasmetteva qualcosa di...
3: Ma Julian, è proprio, guarda, lui gli è cambiato la vita con questo discorso. Secondo me adesso vedi proprio.
2: Quindi.
4: Quindi è bello fare l'amore. Con chiunque.
5: Con chiunque.
4: Con tutti facciamo l'amore. Non facciamo la guerra.
5: Amore libero.
4: Sì, facciamo l'amore. Sì.
5: Woodstock, via. Vabbè, dai. Aspetta, che qua c'è. Sono lavori in corso al computer.
2: Certo.
3: Comunque
1: l'amore
2: fa male. È una vita che piace Antonacci così. Però questa a me piace, la voglio sentire.
5: Quale?
4: Questa qua.
1: La testa.
4: Sì, mi piace.
1: Ascoltiamo
4: adesso?
5: No.
4: Dopo?
3: No.
4: E quando?
5: No,
4: non te.
5: No. No, lascia. Ma perché non ci ascoltiamo rumore della Carrà?

0: La testa gira.
1: Ma di quanto Fede ci piace?
0: Palma.
1: È bella.
0: Sì, era molto...
2: Siamo tutto il tempo a ballare con questa.
1: Stiamo
2: canzone.
1: Ballando.
0: Io sicuro.
1: Ti gira la testa?
0: No, dico ballavo. E ragazzi, siamo giunti quasi al termine della nostra.
1: Sì. Gli ultimi pochi minuti
0: italiana.
1: Insieme.
0: 9:53, anzi si può dire 54, mancano 10 secondi. E vabbè, insomma, andata così la mattina. Andata con la testa che girava, abbiamo parlato dei cani.
2: Ma sì, stavamo parlando perché non è che l'alimentazione, parliamo del cibo solo per noi umani, è importante anche per i nostri cuccioli, gatti, cani, che siano comunque i nostri animali.
1: Sì.
2: I nostri figli pelosi, come si suol dire.
1: Quindi stiamo parlando di diete casalinghe. Dovremmo fare anche la no diet per i cani, perché poverini, pensa a quei cani che mangiano tutta la vita gli stessi croccantini.
2: Mamma
1: è bruttissimo,
2: mia.
1: È tremendo, uno dovrebbe fare una giornata.
2: E poi dici chissà che c'è lì.
0: Sì, ma
2: dentro.
0: Dai, mangiano attorno, mangiano tantissime altre cose.
2: Ma che ne sai?
1: Ma no, ci sono.
0: Che ne
1: padroni, persone che fissate che dicono no, fa male perché il veterinario
0: no,
1: ha detto
0: ma poi che lo dite che li date da mangiare.
2: Se tu gli dai la lasagna
1: tutta, carne, pesce, bistecche,
2: ma se gli dai la lasagna,
1: caviale,
2: i tortellini che diciamo prima, non è che gli fa bene perché non possono mangiare il pomodoro, non possono mangiare il sale.
1: No,
2: cioè bisogna cucinare come fa Giulia tutte le sere appositamente per loro.
1: Capite perché la mattina vengo qua così stanca? Perché io cucino tutte le sere, faccio mi apro la scatoletta di tonno in piedi.
2: Infatti per te mi dicevi prima che non cucino.
1: No, io per me non cucino.
2: Questa è la forza dell'amore.
1: Perché l'amore
2: smuove tutto.
3: L'amore che conta. Senti, cambiando un attimo discorso, allora, gli errori grammaticali possono far male alla salute. Quindi a parte dar fastidio, secondo i ricercatori dell'Università di Birmingham, quindi Regno Unito, sentire un errore grammaticale in un discorso può influire sulla variabilità della frequenza cardiaca. Cioè, dici una castronata, tu uno sciupon, capito? Diventa pamma!
0: Parole che non conoscevo.
3: Poi il problema vero:
0: castronata,
3: diciamo,
0: e ciupon.
3: I congiuntivi, sì. Alcune volte ci cadiamo. Allora, io devo dire una cosa: raramente, no? Raramente, perché non lo so, mi viene, non perché io sia più intelligente degli altri, ma mi viene naturale parlare correttamente. Raramente cado sul congiuntivo, può succedere magari se sono un attimo stanco, mi può capitare, se sono solo a pensiero, eccetera. C'è chi invece non gli azzecca proprio. Cioè, io vorrebbe, capito? Cioè, è così. C'è chi non gli azzecca,
0: ma
3: non
0: tu...
3: riesce a coniugare.
0: Voi quanti me ne darebbero?
3: Poi sai cos'è? Che a volte influisce anche
0: il dialetto,
3: bravo.
0: Soprattutto il dialetto della propria, sì, sì.
3: Soprattutto al sud, puoi trovare questo tipo di difficoltà. Tu sbagli i congiuntivi?
2: No, anche a me capita, certo, non di questo calibro, insomma. Però si può capitare ogni tanto.
3: Tu, Giulia?
1: Io no. In genere no, credo.
3: Scendi il bimbo che lo gioco.
2: No,
3: come
2: no, com'era pure la pasta? Come si
0: ma
2: dice al
0: questo
2: sud?
0: Comunque non, devo essere onesto.
3: No, questo non si dice. Scendi il cane che lo piscio, sì, però.
0: Ma neanche.
3: No?
0: Neanche.
3: È una leggenda metropolitana.
0: Si dice più scendi.
2: La pasta,
0: scendi
2: com'è la pasta?
1: Allora, butta scendi,
2: no, non è butta la pasta al sud, si dice in altro modo.
0: Scendi il cane a pisciare.
3: Ah, cioè, scendi il cane.
0: No, che lo piscio.
3: Comunque scendi il cane.
0: Scendi, sì, esatto. Scendi.
3: No, scendi il cane.
0: Oppure scendi giù.
3: Scendi giù. Scendi giù il cane.
0: Sì. Okay. No, perché dicono che è sbagliato dire scendi,
3: sì,
0: giù.
3: Sì, perché fai scendere.
1: Scendi giù il cane.
0: Sì.
3: No. O porta giù o fai scendere se
0: porta
3: deve scendere da solo,
0: cane.
3: Ma scendi giù il cane con un montacarichi forse.
2: Vabbè, scendi il cane non si può sentire.
3: No.
0: Sì.
3: No.
2: La pasta la sai quella?
0: La pasta.
2: Com'è?
1: Com'è?
0: Amen.
2: No, quando butti la pasta, noi diciamo butti la pasta.
0: Butti la pasta?
2: No,
0: butti
2: si dice.
0: Calare?
2: Bravo.
1: Cala la pasta.
2: Cala la pasta.
3: Cala. Io ne ho coniata una che mi divertiva molto quando ero a Milano e dicevamo in ufficio: ti scendo le mani sulla faccia. Questa è bella.
0: Ti scendo le mani sulla faccia.
1: Ti scendo le mani sulla faccia.
2: Carine.
3: Va bene. Mancano 2 minuti. Sai che una canzone ci sta? Questa ve la dedico perché io sono un vostro fan e quindi questa è Sono un fan di J-Ax. Togli sta base, parti col pezzo.

0: Sono un fan, DJ Axe qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ragazzi, è stato bellissimo come sempre.
1: A domani.
2: Ci vediamo domani in stesso orario, dalle 7 alle 10.
0: Stessa ora, wow. Stesso bar.
2: Giulian arriva dopo, ragazzi.
3: Io dico wow, io ho 8 e mezza.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao a tutti.
0: A domani. La mattina italiana.
3: Microfono devi spegnere.

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna,

fatta notte o freddo e in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, essere buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorno in mente un anno in un'ora, e questo ormai lo sapete, è l'appuntamento di Rai Radio Tutta Italiana per riascoltare le canzoni più suonate nelle radio e naturalmente più vendute. I fatti principali del 1999, l'anno del quale ci interessiamo quest'oggi. Il primo gennaio nasce l'euro, la nuova moneta europea. Il cambio viene fissato a 1936,27 lire. 23 marzo, il film La vita è bella di e con Roberto Benigni viene premiato con 3 Oscar: miglior film straniero, migliore colonna sonora e miglior attore protagonista. Il 24 di marzo hanno inizio i bombardamenti da parte delle forze NATO sulla Jugoslavia per impedire la repressione voluta dal presidente nazionalista serbo Milosevic della minoranza albanese in Kosovo. Il 2 maggio a Roma il Papa Wojtyła proclama beato Padre Pio da Pietralcina. Il 20 ottobre viene permesso l'arruolamento nell'esercito italiano alle donne. Tra i film più famosi usciti nel 99, Matrix, American Beauty, Il Sesto Senso, Star Wars, l'episodio primo. Moriva l'11 gennaio del 1999 l'autore e cantante Fabrizio De André. Anche Corrado, il presentatore televisivo, ci lasciava l'8 giugno. E Pupella Maggio, grande attrice teatrale napoletana, moriva l'8 dicembre. Sanremo, nel 1999 lo vinceva Senza Pietà di Anna Oxa. Al secondo posto, Non ti dimentico, Antonella Ruggero, un bel periodo per lei dopo aver lasciato i Mattia Bazzani. E al terzo posto Mariella Nava con Così è la vita. Adesso ci ascoltiamo appunto le canzoni del 1999 e noi torneremo prestissimo per un altro appuntamento dedicato a Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Rosalba Pippa nasce a Genova nel 1982, ma cresce a Pignola, un piccolo centro a pochi chilometri da Potenza. Il suo nome d'arte è Arisa ed è l'acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia. Nel 2007 vince una borsa di studio come interprete presso il Centro Europeo Toscolano, la scuola per autori e musicisti di Mogol. Alla fine del 2008 è tra le due vincitrici del concorso Canoro Sanremo Lab, che le consente la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Proposte. A Sanremo 2009 presenta il brano Sincerità, con cui vince. Durante la serata, che vede la possibilità di esibirsi accompagnati da un ospite illustre, Arisa calca il palcoscenico assieme a Lelio Luttazzi. È a Sanremo anche nel 2010, nella categoria Big, presentando Ma l'amore no. E nel 2012, questa volta, arriva seconda su un podio tutto rosa, con Emma Marrone vincitrice e prima di Noemi. La manifestazione Canora la vede protagonista nel 2014 quando vince con il brano Controvento. L'anno dopo torna a Sanremo, questa volta nei panni di valletta e conduttrice, insieme ad Emma Marrone e naturalmente a Carlo Conti. Nel 2016 torna a Sanremo ma come cantante in gara, presentando il brano Guardando il cielo, e nello stesso anno viene scelta anche come giudice di X Factor al fianco di Fedez, Manuela Agnelli e del cantante Alvaro Soler. Nel 2017 comincia una nuova fase della carriera artistica di Arisa. Il 17 marzo viene pubblicato Ho perso il mio amore, scritto da Cheope, Federica Abate e Giuseppe Anastasi, prodotto da Fabio Gargiulo e inserito nella colonna sonora de La verità vi spiego sull'amore, diretto da Max Croci. 16 giugno viene pubblicato L'esercito del selfie, singolo di debutto dei discjockey Tagaci e Chetra, che vede la partecipazione di Arisa e Lorenzo Fragola e diventa un tormentone dell'estate. Il 5 ottobre l'artista stipula un contratto con la Sugar di Caterina Caselli e lancia il giorno seguente il singolo Ho cambiato i piani, brano che porta la firma di Niccolò Agliardi e contenuto anche nella colonna sonora del film 9 lune e mezza di Michela Andreozzi. 9 febbraio 2018, siamo ai nostri giorni. A febbraio è stata ospite del 68esimo Festival di Sanremo per affiancare Giovanni Caccamo nel brano Eterno. Ora le canzoni di Arisa.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano,
1: qualcosa di eterno mi prende la mano e tutte le pagine di questa vita.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI, pubblica utilità per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
4: E bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, questo è lo speciale La musica è il lavoro, registrato nel backstage del primo maggio del concertone di San Giovanni. Diversi gli ospiti, soprattutto anche nuove leve della canzone musicale. Una merita una nota particolare, Delia, che abbiamo incontrato prima della polemica che si è scatenata dopo l'esibizione della sua versione di Bella Ciao, e devo dire che l'ho vista molto provata poi nello spiegare perché aveva cambiato essere umano al posto appunto di partigiano. Sicuramente una leggerezza, è stata molto mal consigliata perché insomma peggio poteva soltanto far ascoltare la pernacchia di Alberto Sordi alla piazza dei ragazzi, insomma di Piazza San Giovanni, quando dice lavoratori con relativa pernacchia. Ma questo non vuol dire comunque accanirsi su un artista che ha un ottimo talento, una buona impostazione. Quindi mandiamo in onda l'intervista che abbiamo realizzato qualche minuto prima di questa polemica assolutamente inutile e superflua rispetto poi allo spirito del concertone. Ringraziamo tutti gli artisti che si sono fermati nella bolgia infernale che è il backstage del primo maggio, e quindi vi lascio alla voce degli artisti lavoratori, direi in questo caso, del concertone del primo maggio e anche alle loro canzoni.

0: l'artista che aspettavo qui al 1° maggio è Emma Nold ed è arrivata. Allora, perché quello che deve essere sarà anche nella musica, lo sai che è il nostro mantra quest'anno, sì, per i Disco Rai, sia su Radio che Rai Radio Tutta Italiana, l'abbiamo proprio trasmesso come mantra ed è stato uno dei due brani che hai poi presentato qui e anche un inedito.
1: Un inedito, esatto, una canzone che non farò uscire, non adesso, perché fa parte di qualcosa di più grande, perché io credo moltissimo nello scrivere canzoni staccate da qualsiasi tipo di obiettivo promozionale. Per me le canzoni devono essere comunicazione e nel migliore dei casi riuscire a far riflettere qualcuno, quindi per me era importante questo palco, era importante farlo, ma non è importante che esca adesso.
0: A proposito di musica e lavoro, direi anche un nuovo spazio-tempo per la musica e il lavoro, lo stanno richiedendo tanti artisti. Ci sono stati 3 album usciti in 20 giorni, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga, quello di Madame, che sottolineano un'urgenza anche di cambiare alcune cose di quello che è il sistema musicale italiano. Dalla critica musicale alla produzione, anche ai live. Ci sono delle canzoni come Stai, come Basta, di Rancore, che sono veramente delle accuse pesantissime che non sono mai state fatte. Tu ti sei ritrovata in qualche modo in questa richiesta urgente di cambiare le cose?
1: La fama che hanno Madame e Rancore è sicuramente diversa dalla fama che ho io adesso. Io penso che più si va avanti, paradossalmente, più si raccoglie, paradossalmente più è difficile essere felice. È questo che va cambiato, ma va cambiato in generale. I più grandi imprenditori io non penso siano più felici di un qualsiasi ragazzo che va a un lavoro normale e che viene trattato dignitosamente, perché le tante responsabilità a volte non vengono gestite bene, soprattutto in un periodo in cui va tutto così veloce ed è tutto così pesante. Quindi sarebbe bello che più uno acquisisce successo, più acquisisse libertà. Invece mi sembra che sia sempre esattamente il contrario, che con più successo viene tolta la libertà.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: musica è lavoro e c'è qui anche il primo maggio Levante, è sempre particolare questo come, come contesto, no? Sì. Piazza San Giovanni.
1: Sì, è sempre speciale perché comunque ci si raduna tutti per i diritti dei lavoratori, per una giornata come questa in cui si ricorda la dignità del lavoro che spesso manca, e quindi eccoci qua, è importante al di là del poi del, della musica che portiamo sul palco, siamo in, in qualche modo connettori di pensieri e riflessioni.
0: Senti, Madame, edito nella Piaga, hanno fatto due album molto duri che criticano anche il sistema musicale di oggi, no? L'hai sentito, in qualche modo condividi il loro punto di vista?
1: No, devo dire che non ho ancora ascoltato i loro dischi, dipende da che punto di vista criticano la, il settore, sicuramente ci sono del... c'è un sistema che va in qualche modo scardinato, però se posso essere sincera lo vivo molto poco, nel senso mi sono sempre tenuta ai margini certe dinamiche, per cui sono molto fortunata.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Marco Rai da Sanremo al primo maggio, dal backstage, delle prove del Festival di Sanremo al primo maggio. Insomma, Angelica, sta proprio bene su questo palco, ma perché la tua anima è fortemente anche live.
1: Ma allora, diciamo che il disco che abbiamo scritto era fortemente voluto, proprio quasi, è totalmente suonato live, e quindi non c'era che farlo live. Suonarlo live, questa è stata la prima data in cui l'abbiamo suonato, e io sono onorata, ma mi sento veramente di aver avuto un momento di privilegio massimo, perché non solo abbiamo portato il nostro disco, l'ho portato poi su un palco importantissimo, con un valore simbolico estremamente importante, quindi è stato un onore e un privilegio.
0: La musica è lavoro dignitoso. Senti, alcune tue colleghe, anzi colleghi e colleghe, in praticamente 20 giorni hanno pubblicato 3 album, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga e quello di Madame, che hanno accusato fortemente il sistema musico in questo momento, dalla critica musicale ai giornalisti, alle TV, alle pressioni che vengono fatte sugli artisti, no? Secondo te è qualcosa di vero, oppure è più un malessere interiore che poi si riflette anche nel lavoro?
1: Non lo so, diciamo che spesso mi limito a vivere le cose poco da opinionista, lascio fare il mestiere a chi lo sa fare sicuramente meglio di me. Posso dirti da un pochino dentro il sistema, sicuramente c'è una richiesta di produzione proprio produttiva nel mercato, forse più in là rispetto a quello che un essere umano può concepire, se si parla di ispirazione, se si parla di scrivere banalmente la propria vita, le proprie sensazioni. C'è sempre bisogno di tempo, del tempo giusto per voler fare le cose autentiche, se uno vuole dare priorità a quella cosa lì. Però ci sono anche campionati che giocano sul fare le canzoni in quei tempi lì, quindi in realtà secondo me è molto relativo il discorso.
0: E poi bisogna avere le idee ben chiare, difenderle, può costare, no? In alcuni casi costa, però poi fare anche gli incontri giusti, come è stato nel tuo caso con il tuo nuovo produttore, che può comunque creare una svolta, quindi crearsi un ambiente intorno favorevole al proprio tipo di musica.
1: Assolutamente sì, diciamo che alla base di ogni progetto ci devono essere le persone giuste che aiutano a prendere le tue idee e a renderle realtà, perché di quello si tratta, il team, dal management alla discografica, alla musica, poi quindi al produttore artistico, a chi scrive con te, per te. Quindi io devo dire sono molto fortunata, perché
0: insomma, a proposito di lavoro, si va a bottega anche insomma con la musica, e quindi è come aprire un negozio e avere un team di commesse che in qualche modo ti aiutano e che mandano avanti l'attività, no?
1: È così, cioè letteralmente così, e tu sei a capo di questa impresa e ci metti la faccia, se riesci a vederla da imprenditore è ancora più facile capirlo.
0: E allora grazie anche all'imprenditrice Angelica Bove, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: amatissime dal pubblico e dalla piazza San Giovanni, le bambole di Pezza, insomma vedo che anche le bambine proprio vi sì. abbracciano, ma con grande carattere e determinazione, quello che state insegnando voi.
1: Ma soprattutto le bambine ci amano e noi siamo troppo felici, perché è proprio quello che vogliamo noi, riuscire a ispirarle, sperando che un giorno possano esaudire i loro sogni qualunque siano.
0: Ecco, voi siete state coraggiose, avete fatto un festival di Sanremo esattamente come lo volevate voi, anche un po' insomma non convenzionale, e questo vi ha ripagato tantissimo.
1: Sì, siamo molto felici di come è andato il nostro festival, è andato forse anche meglio di quanto ci aspettassimo e speriamo di rifarlo un giorno.
0: Ecco, Piazza San Giovanni è proprio il vostro habitat naturale, no? Perché poi comunque la vostra musica, non dico che vuole insegnare o dare un messaggio a qualcuno, però è sempre carica emotivamente di più cose.
2: Ci sono sicuramente sempre temi politici in quello che facciamo e ci sono dei messaggi a cui teniamo molto, il femminismo, ma anche appunto la parità sul lavoro, e parliamo anche sempre dei diritti dei musicisti, che è un lavoro che viene sempre che non ha spesso la dignità che dovrebbe avere, quindi speriamo di lavorare perché ce l'abbia.
0: Parlerei anche di comunione di intenti, perché i giovani quest'anno ci hanno insegnato tantissimo, io non saprei che cosa dirgli, perché veramente io ho appreso da loro quest'anno come non mai, no? Insomma, ci hanno dato delle dritte importanti in questo momento.
3: Assolutamente, poi noi siamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro, e il futuro è rappresentato proprio da nuove voci che emergono sempre più possenti, quindi bello dare l'appoggio e tutta la solidarietà ai giovani affinché veramente uniti si possa cambiare anche questo presente e il futuro che sarà loro ma anche nostro.
0: E nel futuro c'è anche il tour delle bambole di Pezza, imperdibile, allora appuntamento anche qui su Isoradio, Radio Tutta Italiana, con la musica delle bambole di Pezza.

0: il piacere di avere qui a Disco Rai backstage del concertone Delia. Musica è lavoro e Delia soprattutto rappresenta quello che è un po' una tendenza, direi assolutamente internazionale, della musica, quella di riconquistare veramente le radici, vedi fenomeno Rosalia, e riapprocciarle al futuro.
1: Esatto, io una cosa che dico sempre è che gli esseri umani sono un po' come i fiori, un po' come le piante, più forti sono le loro radici, più i fiori, gli alberi saranno rigogliosi, e quindi è importante essere coscienti e consapevoli di quello che si è.
0: Ecco, e l'humus, il concime anche di questi alberi, viene dato appunto dalla cultura in generale, che va considerata un vero e proprio lavoro per tutti quanti, che parte anche dai piccoli club che poi ti permettono di sognare e di organizzare un tour come quello che stai per affrontare tu, no?
1: Sì, ho appena finito il tour teatrale, non me l'aspettavo assolutamente. Santa Cecilia sold out, Arcimboldi sold out, Teatro Colosseo sold out, cioè veramente è un sogno ad occhi aperti. E adesso farò il tour estero, partirò per Londra, ci saranno Madrid, Barcellona, e poi quest'estate comincio dalla mia Sicilia il 21 giugno.
0: Ecco, quindi noi affrontiamo un altro tema con te, anche quello dei teatri. I teatri sono una fonte inesauribile di cultura, di lavoro, e per voi poi una possibilità di poter articolare anche un pensiero musicale anche diverso, no? Rispetto a quello del mainstream più classico, anche se tu adesso sei super mainstream.
1: Sì, il discorso è che secondo me ogni spettacolo di ogni artista è proprio come se tutti entrassero all'interno del mondo dell'artista. Per quell'ora e mezza, per quelle due ore, si stacca da ciò che è il mondo e si entra all'interno dell'universo della persona che sta cantando e sta raccontando le sue storie. Ed è un po' quello che spero succeda durante i miei spettacoli, e spero di dare sollievo anche a chi è dovuto andare dalla sua terra e magari si ritrova nelle mie parole, nelle mie canzoni.
0: Cosa chiede invece Delia in questo momento alla musica, per la musica, per favorire anche la musica che piace a te?
1: Scusami, il rispetto di ciò che si è e il rispetto degli altri. È una cosa che secondo me è la base di qualsiasi cosa, la base delle canzoni, la base della musica e la base dell'esperienza umana.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

0: E questo sicuramente è un nome da segnare, Cristiana Verardo, perché abbiamo parlato di te con Carolina Bubbico in Vocalia, che tra l'altro ho citato i due brani che avete scritto insieme, e lei mi ha anche detto che tu sei la sua migliore amica.
1: Sì, abbiamo la fortuna di condividere sia il lavoro che un'amicizia profondissima.
0: Questa invece è stata una giornata particolarissima per Cristiano, perché è stato finalista qui a Uno on MNX, ma la sua è una musica veramente che lega un po' la tradizione con quella che è sicuramente l'innovazione. Il brano che hai portato e che è stato qui in gara per Uno on MNX?
1: Il brano in gara era Tu sei qui, è una canzone che ho scritto per una mia amica che non c'è più, e quindi l'ho sentita in modo particolare oggi, è stato molto emozionante cantarla di fronte a tantissime persone.
0: Ecco, un altro brano che è in questo momento in rotazione, che è stato pubblicato da poco, è quello con Carmine Tundo, ed è L'addio, e anche lì c'è un modo non convenzionale di raccontare come le storie poi rimangono storie speciali, ma comunque finiscono.
1: Sì, diciamo che appunto è l'addio è qualcosa che si ha difficoltà a dire molte volte, quindi questa canzone racconta proprio la difficoltà di lasciare andare.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Penso in mi rispondere una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo ma è del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai. E penso alla tua bocca dei miracoli,

0: Ermal Meta, più volte nel cast, ma soprattutto conduttore di questo primo maggio. Senti, abbiamo detto l'altro giorno con Pierpaolo Spollon che si cercano sempre dei messaggi da dare al pubblico dei ragazzi, no? Invece quest'anno i ragazzi ci hanno insegnato tantissime cose, no? Mai come quest'anno, ci hanno spinto ad andare un po' oltre, no?
1: Beh, ecco, le rivoluzioni, grandi o piccole, partono sempre dai ragazzi, partono sempre dai giovani. Io penso che i giovani vadano, come dire, ascoltati un po' di più, vadano visti un po' di più. Io penso che accorgersi dell'altro, dell'importanza che l'altro ha, significa accorgersi della propria anche importanza. Quindi penso che sia fondamentale questo come concetto, soprattutto in un periodo storico del genere.
0: Ci sono stati anche quelli che hanno interpretato meglio Stella Stellina, anche graficamente, che hanno riempito di disegni, di storie intorno a questa canzone, no?
1: È vero, è arrivato una mole di messaggi di affetto e di supporto nei confronti di questa canzone, ma soprattutto di comprensione, perché poi supportare qualcosa significa anche comprenderlo, no? E quindi sono stato davvero molto molto felice che questo sia successo.
0: Senti, la musica è lavoro, sono usciti in 20 giorni 3 album che ci interrogano tantissimo, quello di Rancore, ma soprattutto quello di Madame e di Tonella Piaga, no? Madame dice: se la musica è un prodotto, qual è il prezzo? È un modo, è un segnale che forse c'è l'esigenza comunque di rivedere un po' tutto il sistema musica, no? Così come ogni tanto le industrie rivedono la catena di produzione.
1: Guarda, questa è una cosa estremamente complicata, perché l'industria della musica, come dire, sembra granitica e sembra molto difficile da cambiare, però all'interno di tutti questi percorsi digitali, meno digitali, eccetera, di questa musica liquida, credo che per un artista sia importante non perdere la propria bussola e non perdere la propria direzione, perché poi ci sono stati sempre tantissimi cambiamenti nel mondo della musica. Se pensiamo che prima la musica solo dal vivo, poi è passata ai vinili, poi alle cassette, poi ai CD, poi all'iPod e poi è diventata soltanto servizi di streaming, eccetera, chissà cosa ci riserva il futuro. Però c'è qualcosa che non cambia, che è la ragione per cui un ragazzino prende una chitarra in mano e decide di scrivere una canzone.
0: Chiude questa serata, questo primo maggio, l'orchestra della Notte della Taranta. Sì. E lui è il maestro concertatore quest'anno della Notte della Taranta.
1: Ebbene sì.
0: Senti, ovviamente starei già studiando, conoscendoti, sì, insomma, tutto quello che è il mondo intorno alla Taranta. C'è già un messaggio particolare che ti ha colpito nella storia, nelle storie raccontate della Taranta?
1: Guarda, c'è una cosa bellissima legata al mondo della Taranta. Sono tutte queste micro storie. E la cosa pazzesca è il contrasto che c'è fra la musica, che il più delle volte appare molto allegra, che vuole farti danzare, ma appare una danza della disperazione, perché se poi vai ad entrare all'interno di quello che sono i testi e cominci a leggerli e basta, senza la musica, ti arrivano dei pugni allo stomaco. Guarda, non più tardi di 10 giorni fa eravamo giù nel Salento a fare delle prove e abbiamo fatto una canzone che si chiama La Madonna del Lumare e l'ha cantata uno dei cantanti dell'orchestra della Taranta. Io mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi, è stata di una potenza devastante. Io penso che la Taranta non è soltanto musica, è un rituale antico che viene celebrato attraverso la musica, ma va oltre alla musica. E se non si capisce questo, non si riesce ad entrare veramente all'interno di quella che è la Taranta.
0: Perché a proposito di lavoro, la Taranta spesso è stata assimilata anche agli spiritual, che insomma gli operai cantavano mentre lavoravano, in quelli di colore, insomma.
1: Assolutamente, ci sono di quei testi legati proprio a questa dimensione, la dimensione della fatica, del lavoro, delle piccole vite che poi piccole non lo sono affatto. È una cosa bellissima.
0: E allora lanciamo anche da qui poi un gancio con la Notte della Taranta e speriamo di essere anche là. Grazie.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo,

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana. Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.

dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: cantare e d'amore Millennium.
1: Meteo Radio.
2: Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Teri e oggi.
0: Teri e oggi.
3: Buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti ad una nuova puntata, una nuova diretta di Teri e Oggi. Sono le 16.33 e scatta proprio in questo momento l'ora più dinamica della vostra radio. Io sono Giulia Teri, vi terrò compagnia fino alle 18 e sono prontissima a farvi, oltre che ascoltare musica, anche a parlarvi dei nostri mitici e classici argomenti, tipo voleremo tra le nuvole in un borgo mozzafiato oppure faremo un po' un reset per quanto riguarda lo stress in pochi minuti, quindi parleremo di benessere e capiremo perché certi animali hanno dei segreti che non avreste mai immaginato. Però segnatevi bene l'ora perché alle 17 si aprono le porte del talento. Arriva qui Fatti Sentire. Oggi avremo l'onore di ospitare un'eccellenza assoluta, un artista che unisce musica, cuore e impegno sociale. Con noi ci sarà Vittoria Iannacone. Quindi non cambiate frequenza, rimanete con me, anzi mettetevi comodi e alzate il volume. Il mercoledì di Teri e Oggi comincia adesso.

Un classico della musica italiana, Pino Daniele con Amore senza fine, qui su Rai Radio Tutta Italiana. È stata una settimana senza fine, pensate, siamo solo a mercoledì, ma ci sono ancora un paio di giorni che ci separano prima del weekend. Abbiamo iniziato lunedì con la nostra prima puntata della settimana. Tra i vari argomenti c'è stato ovviamente lo spazio a Fatti Sentire con un ospite, Jacopo Galli, di Tutto Rispetto. Ieri invece abbiamo fatto un viaggio per le regioni d'Italia, abbiamo raccontato il nostro Vinitaly nelle date del 13 e il 14 aprile. Siamo andati a Verona, Rai Radio Tutta Italiana è andata a Verona per raccogliere le testimonianze e per farsi ovviamente rilasciare i racconti, ma soprattutto l'amore e la passione per questa terra meravigliosa. E oggi un'altra puntata di Rai Radio Tutta Italiana, quindi Iteri Oggi, con tra pochissimo l'apertura alle Porte del Talento. Poi, finita l'intervista con Vittoria Iannacone, io torno qui a parlarvi di benessere. Vi ho già anticipato durante la sigla che parleremo di benessere respiro quadrato, quindi tenete a mente il numero 4 perché ve lo farò ripetere almeno 44 volte. Poi andremo in uno dei borghi più belli d'Italia, si chiama Castelmezzano e sembra proprio un presepe tra le nuvole. E per finire andremo a curiosare nel mondo animale, perché dovete sapere che i delfini, a parte sono tra le creature più intelligenti del mondo animale ma anche del pianeta, anche più intelligenti di noi, soprattutto di qualcuno che io conosco, però la scienza ha scoperto qualcosa di incredibile, perché i delfini si chiamano per nome. Quindi tantissimi argomenti, rimanete lì, continuiamo con la musica, con la nostra playlist e tra poco Fatti Sentire.

0: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Il mercoledì su Rai Radio Tutta Italiana apre le porte al talento. Il momento di Fatti Sentire. Ho qui in studio con me una ragazza che è una vera forza della natura. Polistrumentista, cresciuta a Pane e Conservatorio nella sua Campobasso, ma è stata capace anche di portare la sua musica in tutto il mondo, persino in Australia. Lo chiediamo direttamente a lei, Vittoria Iannacone, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie mille, grazie. Sono molto emozionata, è bellissimo essere qui.
1: Fai un bel respiro perché adesso ti faccio vedere come diventeremo amiche, racconteremo la tua storia. So che hai una passione come tanti artisti emergenti, ma so che hai tantissime cose da raccontare e io vorrei partire proprio da lì. Solitamente inizio dalle basi, dalla nascita, di come arriva la tua ispirazione, magari te la chiederò dopo. Adesso invece voglio sapere quanto è importante, proprio perché ho parlato di Campobasso e dell'Australia, quanto è importante portare il tuo territorio in giro per il mondo.
2: Sì, è importantissimo perché diciamo che appunto il Molise è un po' dimenticato, non è una piccola regione bellissima, però è un po' dimenticata dal mondo in generale, dico sempre.
1: Ma solo quindi, perché è la più piccolina.
2: Ma solo perché è la più piccolina, non, sì, per, non per altro. Però è stato molto difficile per me mettermi in gioco, no? Certo. E fare quello che mi faceva stare bene. Quindi è stato bello perché ho avuto la formazione al conservatorio, appunto, Lorenzo Perosi di Campobasso, e mi ha aiutato tanto a crescere proprio a livello umano. Mm-hmm. Un piccolo territorio ti aiuta a crescere a livello umano, e quando esci da un piccolo centro hai quella forza in più, quell'energia di conquistare un po' il mondo, no? E hai un po' quella sensazione di voler fare delle cose, perché prima di tutto non è per dimostrare agli altri, ma per dimostrare a te stessa quanto puoi valere.
1: Guarda che secondo me è anche un po' più facile, certo è che ci vuole coraggio ad uscire, ad andare via dalla propria terra. Io vengo, sì, anche dalla Sicilia, che come isola, come regione un po' più grande, ma comunque si fa veramente, sì, fatica, perché dove si nasce, si cresce, insomma, si vorrebbe anche provare a rimanere,
2: a viverci.
1: Però in quel caso tu da un piccolo paese poi ti sei fatta sorprendere un po' dal mondo. Pensa, se fossi nata a New York e poi dovevi vivere in Molise, sì, sarebbe stato sicuramente peggio.
2: Esattamente sì, e devo dire che comunque ho sempre amato anche la grande città, e quindi per fortuna non ho avuto questo cambio netto, no? Perché la mia voglia, la mia volontà era proprio quella di affacciarmi al mondo con
1: ed
2: occhi
1: esplorarlo.
2: Diversi, ed esplorarlo. E questo mi ha fatto sì che ho conquistato diverse piccole soddisfazioni nel mio percorso artistico, anche appunto fuori continente, perché ho fatto due tournée in Australia ed è stata un'esperienza che porterò nel cuore per tutta la vita.
1: Neanche dietro l'angolo,
2: no,
1: proprio tu sei
2: dove? Esatto. O si parte, o le cose o le facciamo bene o non le facciamo bene.
1: Sono d'accordissimo con te, ma ritornando un attimo al Molise, so che tu hai dedicato e anche scritto dei brani ad un documentario che si chiama Il mio Molise.
2: Esattamente.
1: Cosa hai raccontato all'interno di questo
2: documentario? Ho raccontato un po' quella che è la mia terra, perché il fatto che io avessi vissuto per tanti anni appunto sia a Roma e poi mi sono trasferita sempre per la musica a Milano durante il periodo Covid,
1: è stato classico. Posso dirti che in, sì, molti raccontiamo che moltissime cose anche belle le abbiamo vissute in quel periodo, che è stato tremendo per tutti. I cambiamenti di vita
2: sono
1: accaduti esattamente in quel periodo lì. Il mio personale, ma tutti i ragazzi che si siedono esattamente sullo stesso sgabello, mi raccontano sempre la stessa cosa. Durante il periodo del Covid, il nostro pubblico qui presente può testimoniare, perché effettivamente partiamo da lì. E cosa ti è successo in quel momento?
2: Ma ho riscoperto un po' la mia terra, perché ovviamente per forza di causa maggiore sono rimasta, no, nella mia regione, e ho avuto la fortuna, perché essendo appunto una terra che ha tantissimo da esplorare, ho avuto la fortuna in quel periodo di goderla un po' di più. E in qualche modo la cosa che mi ha colpito è proprio raccontarla attraverso la musica, perché dico sempre, cantare deve essere una cosa che aiuta anche a comunicare, no?
1: Certo.
2: E ho raccontato un po' le bellezze della mia terra, la sensazione che vivevo, perché poi quando si ritorna alle origini hai un po' quella sensazione olfattiva, quel
1: respiri,
2: ricordo olfattivo,
1: profumi,
2: sì,
1: diversi,
2: esatto,
1: ti accorgi,
2: esatto,
1: di colori diversi che magari distrattamente nelle grandi città ahimè purtroppo non possiamo,
2: vero,
1: cogliere. Noi tra pochissimo parleremo anche di collaborazioni con nomi importantissimi, Mario Lavezzi e Maria Grazia Fontana, quindi nomi che del canto e della musica sono veramente i numeri uno. Però prima volevo intanto presentare e salutare Francesco Zarone.
3: Buonasera.
1: Buonasera a te, benvenuto, il chitarrista di Vittoria. E per rompere un po' il ghiaccio hai scelto una delle tue canzoni preferite per portarla qui.
2: Sì, esatto, Sono solo parole, che è stata un punto di partenza per me, per un'esperienza importante che ho avuto, è stato Tali e quali, appunto, con Carlo Conti, ed è quella che mi ha fatto debuttare in televisione, quindi volevo riproporre questa esperienza.
1: È la classica canzone che teniamo in tasca, esatto. Fuori proprio quando sono momenti importanti. Ne parleremo tra poco di Tale e quale, perché anche lì è stata una super esperienza. Però intanto qui a Fatti Sentire Vittoria Iannacone con Sono solo parole di Noemi.

punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo.

0: Ayanna Cone, grazie per questa
1: grazie
0: meravigliosa cover e grazie Francesco Zarone per aver accompagnato alla chitarra Vittoria. Allora, parlavamo di grandi collaborazioni con nomi importanti tipo Luca Pitteri, Maria Grazia Fontana, Mario Lavezzi, eccetera eccetera. Qual è il consiglio più prezioso che hai ricevuto da questi maestri e che, come la canzone di Noemi, porti in tasca?
2: Il consiglio più prezioso è stato proprio l'insegnamento all'umiltà. Okay. Perché quando ho iniziato a collaborare con appunto cantanti e pilastri della musica italiana come appunto Toto Cutugno anche, la cosa che mi diceva sempre è cercare di essere innanzitutto umili, e la cosa importante è esprimere quello che senti, perché a volte sai che cosa facciamo? Fatica, abbiamo proprio la difficoltà ad esprimere ed essere noi stessi. Io ho notato sempre questa cosa.
0: C'è un mix di tante cose, di imbarazzo, di ansia, di timidezza, che nei momenti come per esempio poco fa hai cantato bisogna un attimo avere il coraggio di tenerle a bada o addirittura proprio metterle da parte.
2: Esattamente. Questo è un grande lavoro che si fa con il tempo, però un'esperienza che mi ha fatto crescere grazie proprio a questi grandi pilastri della musica italiana che mi hanno aiutato.
0: So che però tra questi nomi ce n'è un altro grandissimo, hai collaborato, l'avevi già accennato poco fa, con Toto Cutugno, ma anche con Viola Valentino.
2: Sì, esatto.
0: Addirittura con lei hai collaborato in studio e cantato insieme
2: con
0: a lei.
2: Con lei ho lavorato come corista per un paio di anni, abbiamo fatto una tournée bellissima insieme e anche lì mi sono divertita tantissimo, perché poi Viola è meravigliosa, no? E poi
0: è un'artista con la maiuscola,
2: vero. La complicità tra donne è stata un'esperienza meravigliosa, c'è rimasta anche questa bellissima amicizia e so che ci sta anche seguendo perché gli avevo detto
0: questa cosa, quindi
2: la salutiamo.
0: Viola Valentino pilastro anche lei della musica italiana.
2: Sì, assolutamente sì, con la sua meravigliosa Comprami che
0: ancora oggi ancora cantiamo oggi. Cioè io non vedo l'ora, a volte mi capita andare da qualche serata giusto così con amicizia per far festa, non manca mai il pezzo di Viola Valentino Comprami, la sanno tutti, anche la nuova generazione.
2: Sì, adesso sì, perché la hanno fatto anche le versioni remix, no?
0: Quindi tutti a bello. C'è una struttura, c'è l'arte, esatto, rimane nel tempo. Sei testimonial dell'associazione Don't Worry, che è trattato temi delicatissimi soprattutto come la violenza sulle donne. E c'è un brano che rispecchia o comunque che ti avvicina a questo tuo modo di fare, perché sei molto impegnata nel sociale, che è Come fosse il primo giorno.
2: Sì.
0: Credi che la musica abbia il dovere di essere parte o comunque di essere uno strumento di denuncia o quantomeno di ricordare che c'è qualcosa in questo mondo che non va?
2: Assolutamente sì, la musica musica e dire di un brano che bello, ho ascoltato l'arrangiamento, ho ascoltato questa cosa che mi piace, ma la cosa fondamentale sono i testi, perché attraverso la comunicazione con i testi riusciamo ad arrivare a quante più persone possibili, soprattutto quando ci sono questi argomenti di denuncia è importante, perché io ho notato diverse volte che c'è proprio un legame, no? E ogni persona si rivede all'interno di questa comunicazione musicale, diciamo così.
0: Quando si dice che la musica è il linguaggio più potente del mondo, arriva dappertutto, non conosce confini, e nel momento in cui si trattano, purtroppo ancora oggi, cioè da un lato è un bene che si possa insomma ricordare, ma se c'è è un male, perché nella società esiste ancora questa piaga. Voglio fare un cambio di programma.
2: Okay.
0: Io sono un po' così, te lo dico, sono anche matta. 5 minuti fa ti avevo detto che l'inedito l'avremmo fatto alla fine per chiudere questa intervista. Io invece sono curiosa di ascoltarlo.
2: Va bene.
0: Lo ascoltiamo adesso, posso permettermi, maestro?
3: Certo,
0: ecco,
3: certo.
0: Voi tanto siete subito, voi musicisti siete subito
2: sono sempre pronti.
0: Sempre pronti, quindi con tranquillità. Mi faceva piacere darti la possibilità nella nostra parte centrale di far ascoltare, magari avendo già parlato di questo tuo modo di raccontare le cose nella parte centrale di questa intervista, di tirare fuori il tuo inedito che si intitola Offline.
2: Offline,
0: di cosa parla?
2: Allora, è una denuncia un po' su quello che succede attraverso i social, ma non è una cosa negativa, solo che ci rendiamo conto ultimamente che quello che succede è mascherarci, no, attraverso i social, quindi è tutto molto filtrato, anche i rapporti sono diventati un po' finti, se vogliamo, e quindi manca proprio il rapporto umano, no? Il contatto fisico, emotivo con le persone. E quindi un po' è questo l'argomento principale.
0: E per questo mi volevo riallacciare alla denuncia di un caso, sì, ovviamente sicuramente più grave e complicato, ma anche questo dei social non è da sottovalutare. Esatto. Quindi uniamo le due cose, approfittiamo di questo momento così sensibile e caldo, e in diretta con noi a Fatti Sentire c'è Vittoria Iannacone con il suo inedito Offline.

0: offline Vittoria Iannacone, grazie. Il motto vogliamo di più, dobbiamo di pretendere più.
1: Assolutamente
0: e volere
1: sì,
0: di più. Dai social, ma in generale dalla vita, senza mai arrenderci al primo ostacolo. È la tua carriera, il tuo percorso, ne è la testimonianza. Vuoi dare un consiglio ai nostri ascoltatori, perché ci seguono in tantissimi, sia artisti che già sono stati ospiti qui da noi, sia quelli che verranno, sia chi comunque ha un fuoco in pancia, ha una passione da portare avanti. Vuoi dare un consiglio per non mollare mai?
1: Sì, assolutamente sì, bisogna essere ovviamente determinati, no? Quando si ha un obiettivo bisogna andare dritti al punto ed essere determinati, anche se si cade spesso, perché quando si vuole ottenere qualcosa che è difficile,
0: certo.
1: Ma è importante sempre rialzarsi e fare quello che ti piace, perché poi dico sempre, e questa è una cosa ormai saputa e risaputa, no? Quando ti svegli la mattina e fai quello che ti piace
0: è una fortuna,
1: sì,
0: è un lusso sfrenato. Poi è chiaro che nel momento in cui tu hai una passione, la senti e sei già spinto per metà, però dall'altra parte secondo me ci vuole studio.
1: Ci vuole tanto studio, ci vuole tanto lavoro e
0: tanto rigore, tanta dedizione.
1: Tutto, sì,
0: perché comunque i social ingannano, perché si arriva, no? ad avere successo
1: e infatti se non crei un terreno importante è facilmente puoi cadere. Appunto per questo bisogna costruire bene le fondamenta della casa per qualsiasi evenienza essere pronti a rialzarsi.
0: Grazie per questa tua testimonianza, sono sicura che chi sta ascoltando in generale, non necessariamente un artista, prenderà a cuore le tue parole. Torniamo a noi e torniamo su Rai 1, perché ti abbiamo visto tale e quale nei panni di Noemi, a parte della somiglianza vocale, l'avete sentito tutti prima con la tua esibizione, ma quanto è stato difficile o dall'altra parte divertente calarsi completamente nei panni di quest'artista che poi è una delle tue preferite, quindi c'era anche un po' di ansietta in più.
1: Ansissima, come dico sempre, perché hai quella tensione, no? Perché vorresti fare il meglio, soprattutto perché Noemi per me è veramente una delle voci più, tra le voci più belle italiane, e devo dire che all'inizio, quando mi è stato detto che potevo rappresentare in qualche modo Noemi, oltre alla responsabilità e la tensione, però avevo questa voglia, no, di confrontarmi in qualche modo. Mi sono divertita tantissimo. È una cosa diversa, perché quando sei un cantautore ovviamente riesci a comunicare con quella che è la tua musica,
0: certo,
1: con quello che è il tuo linguaggio.
0: Bisogna fare così, senza mai emulare, senza mai avvicinarsi troppo.
1: Troppo, esattamente. Invece in quel caso... dovevamo farlo per forza. Quindi ho cercato, ahimè, quello che ho potuto, con la possibilità che avevo in quel momento, di essere più vicina e fedele alla sua vocalità, e anche al cercare di imitarla in quella ripresa che era stata fatta proprio a Sanremo nella sua partecipazione con Sono solo parole.
0: Uh-huh.
1: E avevo un'emozione che
0: non si può
1: raccontare. Mi ricordo ancora quando si è aperto l'ascensore e ho cominciato a capire in quel momento.
0: Come si fa a respirare in quei momenti?
1: Non si riesce, rimani così.
0: Esatto, in apnea profonda. Ma hai avuto mai la fortuna di conoscere Noemi?
1: Ho avuto la fortuna di conoscere Noemi proprio periodo ottobre-novembre. Uh-huh. È stato bellissimo, perché lei è veramente molto umile e quindi anche quello è stato un regalo. Vedi, io dico sempre, ogni cosa si costruisce con il tempo e sono piccole soddisfazioni che ti cambiano proprio la vita in generale.
0: Piccoli bagagli che mettiamo lì nell'armadio e quando servono, anche per un po' di autostima, anche per una pacca sulla spalla, da soli.
1: Appunto, perché partendo
0: servono.
1: Dal piccolo centro, capito? E quindi si ritorna sempre a dire, piano piano ho conquistato un qualcosina, insomma, che mi ha cambiato.
0: Attualmente invece hai deciso di fare un'altra scelta musicale,
1: sì.
0: Se ti sei esibita finora con delle canzoni pop, ma anche un po' il tuo inedito offline e pop, ti esibisci con una formazione quasi orchestrale, cioè un oboe, la fisarmonica e il violoncello. Sicuramente una scelta molto raffinata che abbraccia un po' una musica di nicchia.
1: Sì.
0: Hai deciso di puntare su queste sonorità acustiche perché?
1: Ma diciamo che è stata una parte del mio spettacolo che mi rappresenta in questo modo, perché c'è una fisarmonica che richiama un po' i suoni della mia terra. E poi mi piace proprio, io sono proprio amante dell'acustico in generale, e ci sono degli strumenti, secondo me, che messi insieme creano una magia unica, al di là della, di quanto possa essere bello un brano arrangiato, finito, però messi insieme e creare proprio questi suoni che sono anche diversi tra loro, soprattutto l'oboe, che è uno strumento molto molto particolare. E allora ho deciso di fare un piccolo spettacolo in acustico con questa formazione.
0: E sei qui in tour con questa formazione?
1: Sì, facciamo anche delle cose a livello teatrale e abbiamo fatto poco tempo fa uno spettacolo qui a Roma e adesso ci stiamo muovendo per altri piccoli centri, insomma.
0: Per seguirti, è inutile elencare le date qui, però per seguirti sicuramente tramite la pagina social Instagram,
1: Facebook, poi abbiamo TikTok, ci sono tutte quante, e basta cercare Vittoria Iannacone con una C.
0: Ok, quindi non abbiamo più scuse se vogliamo sentire la sua voce, la state sentendo anche adesso, ma in questa formazione orchestrale possiamo beccare qualche data,
1: sì,
0: in tutta Italia. Poi è il periodo migliore perché sta per arrivare l'estate. La musica va sentita con le proprie orecchie, al di là del digitale, proprio va vissuta. Tu, come me, ami un po' scoprire dei talenti, nel senso che dai la possibilità con Spotlight Promotion, dai la possibilità, grazie ad un contest, di appunto avere degli artisti che possano esibirsi.
1: Esatto.
0: Cosa cerchi tu? Non ti dico cosa cerco io, ma cosa cerchi tu in un giovane artista per poter far parte di questo contest?
1: Ma sicuramente la cosa principale, quando si dice talento, il talento secondo me è un insieme di cose che non va solo nella vocalità oppure nel modo di porsi, sono un insieme di cose che fanno sì che un artista fa la differenza. Questo sicuramente è uno degli elementi principali. Poi ti devo dire che, siccome mi piace tantissimo quando vedi hai il rapporto con gli altri artisti, con le persone che si mettono in gioco, che hanno questa voglia, questa grinta di fare, la cosa che più mi piace è cercare di costruire con loro e anche crescere, perché questo è un modo anche di scambio,
0: no? Di energia, assolutamente.
1: Costruire qualcosa che insieme può essere uno scambio culturale, musicale in generale. Questo è sono le cose principali. Poi sicuramente, ovviamente, l'intonazione, quella è una cosa che viene, l'atteggiamento, la presenza scenica, ovviamente sono queste le cose che poi vanno a completare la mela, no?
0: Guarda, io nel talento ci metto anche la biografia, come nelle candidature leggo, per la storia umana, prima ancora che artistica, perché secondo me quella poi anche nell'esibizione ti dà la differenza, in un'emozione in più, negli occhi lucidi in più. È chiaro che tutti siamo partiti da zero e tutti poi accumuliamo come te tantissime esperienze, però poi poterle raccontare
1: è quella scintilla in più,
0: quel 3% che lo mettiamo insieme al talento. Quindi abbiamo in comune un po'
1: di cose.
0: questa voglia di dare voce ai veri talenti che purtroppo per un motivo o per un altro non possono mai venire fuori. Perché la Calabria è la tua seconda casa?
1: Allora, la Calabria perché ho avuto innanzitutto diverse collaborazioni con autori calabresi e poi dico anche questa cosa, ho avuto un piccolo problemino di salute quando ero più ragazzina, e la Calabria in qualche modo, perché si dice sempre c'è sempre un po' questa cosa che si ci cura al nord, anche al sud, devo dire, perché sono stata fortunata, e oltre questo però ogni volta che vado in Calabria ho proprio questa sensazione di sentirmi a casa, sento la stessa energia, respiro la stessa atmosfera che respiro in Molise, quindi è come se non faccio differenza tra una terra e l'altra, e quindi per me in qualche modo sono molto legate, e quando c'è da fare una tournée e mi capitano date in Calabria io sono
0: sei felice,
1: contenta,
0: magari le metti per prima. Esatto. Ma hai mai pensato di dedicare una canzone alla Calabria?
1: Sì, e ci sto lavorando.
0: Strega parte 2. No, sto scherzando, mi è venuta così spontaneamente perché so che quando si è attaccati ad un territorio oltre il proprio, che quello lo diciamo per default, no? Ognuno dove nasce, però c'è questo attaccamento magari in un contesto particolare anche per una motivazione importante, la tua, si sente il bisogno di scrivere
1: assolutamente
0: qualcosa, quindi non spoileriamo nulla.
1: Però abbiamo appena accennato, però qualcosa c'è che
0: va bene,
1: si sta lavorando.
0: Sei stata, perché tu orbiti sempre qui tra Rai 1, Rai 2, adesso su Rai, Rai Tutta Italiana, ma sei stata anche al video box di Fiorello.
1: Sì,
0: quanto
1: quello
0: è stata dannata quell'esperienza, quanto ti ha fatto impazzire.
1: Dai, mi sono anche lì, è stata un'esperienza divertente, e lì era un po' più, diciamo, tranquilla, leggera. eccetera. E anche se, voglio dire, ogni cosa ha il suo peso, no? E anche ogni, adesso l'abbiamo detto, ogni cosa che fai ti fa crescere, chi per una cosa, chi per un'altra, ti dà una crescita personale. Però devo dire, mi sono divertita tantissimo, ho portato con me in quell'occasione il mio tastierista ed è stato un episodio, ne sono successe tante cose di ogni dalla mattina e quindi è stata un'esperienza
0: anche quella anche sarebbe
1: bella
0: da raccontare.
1: Sì, sì.
0: Anche...
1: ci vorrebbero 10 puntate però,
0: non diamo nulla per scontato. Okay. Noi in teoria dovremmo finire a giugno, però se c'è spazio
1: perfetto,
0: torni così me lo racconti. Torniamo adesso invece indietro nel tempo, perché tu hai scelto un altro artista per una cover da portare qui a farti sentire, che è Ivan Graziani. Cosa ti lega, visto che comunque Ivan Graziani fa parte, sì, ovviamente della storia della musica italiana, ma di un'altra generazione rispetto a Noemi?
1: Sì, allora io amo, diciamo, in generale il cantautorato come italiano fondamentalmente da sempre, e devo dire che io sono cresciuta proprio con la musica di un tempo, appunto lavorando anche con Toto Cutugno, lavorando con persone che mi hanno fatto ascoltare un certo tipo di musica. In qualche modo io è come se mi sentissi molto legata anche nelle produzioni, quando faccio delle cose a volte mi è anche difficile adesso pensare a una produzione più attuale, perché sono molto legata a quelle strutture di un tempo, no?
0: Pensa che io dico che dovevo vivere nell'Ottocento.
1: Sono
0: quindi...
1: d'accordo con te, lo sai che ci penso anch'io.
0: Quando guardo quei film con quegli abiti maestosi,
1: bellissimo,
0: con quei castelli pazzeschi, volevo nascere,
1: bellissimo,
0: in quel periodo lì. Oggi non sarei qui per ovvi motivi, però accontentiamoci di quello che abbiamo. No, però la storia della musica italiana, che tutti i ragazzi anche di oggi dovrebbero prendere come spunto, parte proprio da lì,
1: sia, ecco, appunto per i testi importanti che ci sono, la struttura musicale che è diversa, forse su alcune cose può essere anche un po' più semplice rispetto a quella di adesso, però musicalmente e anche ovviamente con la comunicazione ti arriva proprio in maniera diversa. Poi io sono molto legata, forse essendo anche un po' più musicista, alla musica in generale, quindi ci sono dei brani che magari non ascolto neanche tantissimo a livello di testo, però
0: ma
1: c'è quella melodia che mi prende e quindi mi entra nel cuore, in qualche modo devo rappresentarla, devo provare a reinterpretarla, insomma, e questo è stato un caso.
0: Ovviamente quando si dice cos'è più importante, il testo, la melodia, beh, lì è solo una questione di gusto.
1: Sì, è una questione di gusto, anche se secondo me tutte e due le cose camminano sullo stesso livello, però c'è anche da dire che una melodia forte, puoi metterci su anche
0: il
1: un bugiardino, testo leggero,
0: esatto, di un antinfiammatorio.
1: La canzone funziona anche al falò con la chitarra in
0: ma
1: acustico,
0: è molto spesso successo anche tra i grandi della musica italiana, quando la melodia ti arriva, perché poi quelle note musicali sono disgraziate, ti arrivano proprio dritte in pancia. Poi se stai cantando Jingle Bell è un'altra storia. Allora, a proposito di Ivan Graziani, l'ultimo brano che stai portando insieme a Francesco Zarone qui su Fatti Sentire, quindi a Rai Radio Tutta Italiana, è proprio Maledette Malelingue di Ivan Graziani. Quindi se voi siete pronti ci salutiamo adesso.
1: Okay.
0: I tuoi programmi futuri un po' li abbiamo spoilerati, soprattutto per questo tuo spettacolo, ma li andremo a rivedere sulla tua pagina Instagram. Dove invece possiamo ascoltare la tua musica? Quali sono le piattaforme? Quelle
1: sì,
0: più
1: sono
0: principali?
1: Diciamo tutte le piattaforme, da Spotify, poi YouTube, ci sono anche la pubblicazione dei videoclip. Su tutte le piattaforme digitali è possibile ascoltare un po' tutto il mio percorso artistico. Inoltre ricordo una cosa velocissima, che quest'anno siamo appunto in tournée anche con il tributo di Noemi, e quindi abbiamo fatto la prima data il 28 marzo e proseguiremo per tutta la stagione estiva.
0: Un'estate ricchissima di musica e parole.
1: E parole, esatto.
0: Sono solo parole, no,
1: musica e parole.
0: Insieme a Vittoria Iannacone, mi raccomando,
1: con una C.
0: Perché hanno mai storpiato il tuo cognome? A me sempre. A scuola.
1: Quindi lo preciso proprio perché ogni volta mi dicono Iannacone con due C, no, è Iannacone.
0: Poi peraltro, vedendo sulla nostra pagina Instagram di Rai Radio Tutta Italiana, si vedranno tutti questi contributi di questa intervista, la tua esibizione, ci sarà proprio scritto, quindi ricondividete e apprezzate o ascoltate, come sto facendo io, la musica di Vittoria Iannacone.
1: Grazie.
0: Maestro Francesco Zarone, hai visto che sono stata brava?
2: Perfetto.
0: Temevo di sbagliare il tuo nome, ma per fortuna no. Sei pronto?
2: Certo.
0: Vittoria, sei pronta?
1: Prontissima.
0: Ultimo brano e poi ci salutiamo. Noi ovviamente rimaniamo in diretta fino alle 18 con Vittoria Iannacone, Maledette Malelingue di Ivan Graziani.
1: Lui sa cosa fa?

0: Fatti sentire, dai voce al talento. Su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Avevo gli occhi aperti ma già sognavo mondi lontani. Vedevo una pelle liscia sfiorata dalle mie mani. Sentivo una voce chiamarmi,

correre, Samurai Jay con Ossessione qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, archiviata l'intervista con Vittoria Iannacone, chiuso lo spazio Fatti Sentire, torniamo in diretta con Teri oggi fino alle 18. E io, tra le tante cose di cui volevo parlare, sono molto curiosa di condividere con voi il nome segreto dei delfini, perché è il momento proprio di entrare nel vivo ed entrare nel mondo animale, che ha sempre qualcosa di straordinario. Sappiamo che i delfini sono tra le creature del mondo animale, ma forse non solo in quello, davvero più intelligenti. Ma la scienza ha scoperto qualcosa veramente di incredibile, perché i delfini si chiamano per nome. Proprio così, ogni delfino sviluppa nei primi mesi di vita una specie di fischio firma, no? È un suono diverso rispetto a tutti gli altri, ed è un unico suono che serve a identificarlo all'interno del branco. Ma la cosa pazzesca è che i loro compagni non solo riconoscono quel suono, ma sono in grado di imitarlo per chiamare quel determinato amico quando si allontana, quindi lo chiamano proprio per nome. E l'unico caso nel mondo animale, oltre ovviamente all'uomo e ci chiamiamo per nome, in cui si usano etichette vocali per identificare un individuo specifico. Quindi pensate questa straordinaria storia dei delfini, soprattutto quando stanno in branco, se c'è qualcuno che rimane un po' in disparte viene richiamato con un fischio che equivale esattamente al suo fischio che lo identifica, quindi al suo, possiamo dire, nome. Non è un semplice segnale di gruppo, addirittura è una vera e propria rete sociale che è basata proprio sull'identità. In pratica, sott'acqua avviene una sorta di conversazione continua, fatta di nomi, fatta di richiami personalizzati. Un motivo in più per rispettare questi giganti del mare, che poi sono simpaticissimi anche solo a guardarli, e a loro modo sono molto molto simili a noi. E adesso torniamo alla musica con Tiziano Ferro, c'è un classico, Sere Nere.

0: propria dichiarazione d'amore, sognare l'impossibile, essere travolti da un amore straordinario e lasciarsi anche andare ovunque sia l'importante con la persona giusta. Ed è sulla coda di questa meravigliosa canzone di Phil Boriva dal titolo L'impossibile che io vi saluto, vi do appuntamento domani, come sempre alla stessa ora alle 16:30 per un altro appuntamento di Teri Oggi con me, Giulia Teri. Non mi resta altro che augurarvi davvero buon proseguimento di serata, vi aspetto tutti qui domani.
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: La musica del GR Parlamento è Rai Radio tutta italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: voglio sempre così.
1: Rai, Radio Tutta Italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Michele Salvini è caparezza, cioè una testa riccia che arriva direttamente da Molfetta in Puglia. E caparezza è hip hop, spettacolo, cabaret e coreografie. Ma anche denuncia dei grandi temi sociali come l'inquinamento, il revisionismo storico, le morti bianche. Denuncia che arriva diretta grazie allo stile sferzante, surreale, ironico, assolutamente unico. Per queste sue caratteristiche il critico Felice Liperi lo ha definito giustamente grillo parlante dei nostri tempi. Il suo primo nome in arte è stato Mickey Mix e proprio con questo pseudonimo ha inciso i primi dischi e ha partecipato anche al Festival di Sanremo. Ma Mickey Mix sparirà molto presto, lo dice proprio caparezza. Egli fu Mickey Mix, cantante insignificante dal cui autodisgusto nacque se stesso odierno. Un se stesso che si impone al pubblico con l'album Le Verità Supposte, vero manifesto del suo modo di pensare e di interpretare la musica e le parole, tra un paradosso, un gioco verbale e le infinite provocazioni. Da quel momento è un successo dopo l'altro, fino a Mosaica del 2014, col quale il cantautore pugliese si è aggiudicato la targa Tenco come miglior album, facendo entrare il suo pop rap nel gota della musica di qualità italiana.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
2: Come,
1: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Disco RAI, la musica scelta su RAI Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
5: E bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, questo è lo speciale La musica è il lavoro, registrato nel backstage del primo maggio del concertone di San Giovanni. Diversi gli ospiti, soprattutto anche nuove leve della canzone musicale. Una merita una nota particolare, Delia, che abbiamo incontrato prima della polemica che si è scatenata dopo l'esibizione della sua versione di Bella Ciao, e devo dire che l'ho vista molto provata poi nello spiegare perché aveva cambiato essere umano al posto appunto di partigiano. Sicuramente una leggerezza, è stata molto mal consigliata perché insomma peggio poteva soltanto far ascoltare la pernacchia di Alberto Sordi alla piazza dei ragazzi, insomma di Piazza San Giovanni, quando dice lavoratori con relativa pernacchia. Ma questo non vuol dire comunque accanirsi su un artista che ha un ottimo talento, una buona impostazione. Quindi mandiamo in onda l'intervista che abbiamo realizzato qualche minuto prima di questa polemica assolutamente inutile e superflua rispetto poi allo spirito del concertone. Ringraziamo tutti gli artisti che si sono fermati nella bolgia infernale che è il backstage del primo maggio, e quindi vi lascio alla voce degli artisti lavoratori, direi in questo caso, del concertone del primo maggio e anche alle loro canzoni.

0: L'artista che aspettavo qui al 1° maggio è Emma Noldi ed è arrivata. Allora, perché quello che deve essere sarà anche nella musica, lo sai che è il nostro mantra quest'anno, sì sì, per i Disco Rai, sia su Radio che Rai Radio Tutta Italiana, l'abbiamo proprio trasmesso come mantra ed è stato uno dei due brani che hai poi presentato qui e anche un inedito.
1: Un inedito, esatto, una canzone che non farò uscire, non adesso, perché fa parte di qualcosa di più grande, perché io credo moltissimo nello scrivere canzoni staccate da qualsiasi tipo di obiettivo promozionale. Per me le canzoni devono essere comunicazione e nel migliore dei casi riuscire a far riflettere qualcuno, quindi per me era importante questo palco, era importante farlo, ma non è importante che esca adesso.
0: A proposito di musica e lavoro, direi anche un nuovo spazio-tempo per la musica e il lavoro, lo stanno richiedendo tanti artisti, ci sono stati 3 album usciti in 20 giorni, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga, quello di Madame, che sottolineano un'urgenza anche di cambiare alcune cose di quello che è il sistema musicale italiano. Dalla critica musicale alla produzione, anche ai live, ci sono delle canzoni come Stai, come Basta, di Rancore, che sono veramente delle accuse pesantissime che non sono mai state fatte. Tu ti sei ritrovata in qualche modo in questa richiesta urgente di cambiare le cose?
1: La fama che hanno Madame e Rancore è sicuramente diversa dalla fama che ho io adesso. Io penso che più si va avanti, paradossalmente, più si raccoglie, paradossalmente più è difficile essere felice. È questo che va cambiato, ma va cambiato in generale. I più grandi imprenditori io non penso siano più felici di un qualsiasi ragazzo che fa un lavoro normale e che viene trattato dignitosamente, perché le tante responsabilità a volte non vengono gestite bene, soprattutto in un periodo in cui va tutto così veloce ed è tutto così pesante. Quindi sarebbe bello che più uno acquisisce successo, più acquisisse libertà. Invece mi sembra che sia sempre esattamente il contrario, che con più successo viene tolta la libertà.
0: Grazie.
1: Grazie.
2: Tremo come uno sveglio, ho capito che è ora. Stai per dirmi che stai per arrenderti ancora.

0: musica è lavoro e c'è qui anche il 1° maggio Levante, è sempre particolare questo come contesto, no? Sì. Piazza San Giovanni.
1: Sì, è sempre speciale perché comunque ci si raduna tutti per i diritti dei lavoratori, per una giornata come questa in cui si ricorda la dignità del lavoro che spesso manca, e quindi eccoci qua, è importante al di là della musica che portiamo sul palco, siamo in qualche modo connettori di pensieri e riflessioni.
0: Senti, Madama e Dito nella Piaga hanno fatto 2 album molto duri che criticano anche il sistema musicale di oggi, no? L'hai sentito, in qualche modo condividi il loro punto di vista?
1: No, devo dire che non ho ancora ascoltato i loro dischi, dipende da che punto di vista criticano il settore. Sicuramente ci sono c'è un sistema che va in qualche modo scardinato, però se posso essere sincera lo vivo molto poco, nel senso mi sono sempre tenuta ai margini certe dinamiche, per cui sono molto fortunata.
0: Grazie.
1: Grazie.

0: Francesco Rai da Sanremo al primo maggio, dal backstage, delle prove del Festival di Sanremo al primo maggio. Insomma, Angelica sta proprio bene su questo palco, ma perché la tua anima è fortemente anche live.
1: Ma allora diciamo che il disco che abbiamo scritto era fortemente voluto, proprio quasi, è totalmente suonato live, e quindi non c'era che farlo live, suonarlo live. E questa è stata la prima data in cui l'abbiamo suonato e io sono onorata, ma mi sento veramente di aver avuto un momento di privilegio massimo, perché non solo abbiamo portato il nostro disco, ma l'ho portato poi su un palco importantissimo, con un valore simbolico estremamente importante, quindi è stato un onore e un privilegio.
0: La musica è lavoro dignitoso. Senti, alcune tue colleghe, anzi colleghi e colleghe, in praticamente 20 giorni hanno pubblicato 3 album, quello di Rancore, quello di Dito nella Piaga e quello di Madame, che hanno accusato fortemente il sistema musico in questo momento, dalla critica musicale ai giornalisti, alle TV, alle pressioni che vengono fatte sugli artisti, no? Secondo te è qualcosa di vero oppure è più un malessere interiore che poi si riflette anche nel lavoro?
1: Non lo so, diciamo che spesso mi limito a vivere le cose poco da opinionista, lascio fare il mestiere a chi lo sa fare sicuramente meglio di me. Posso dirti da un pochino dentro il sistema, sicuramente c'è una richiesta di produzione proprio produttiva nel mercato, forse più in là rispetto a quello che un essere umano può concepire, se si parla di ispirazione, se si parla di scrivere banalmente la propria vita, le proprie sensazioni. C'è sempre bisogno di tempo, del tempo giusto per voler fare le cose autentiche, se uno vuole dare priorità a quella cosa lì. Però ci sono anche campionati che giocano sul fare le canzoni in quei tempi lì, quindi in realtà secondo me è molto relativo il discorso.
0: E poi bisogna avere le idee ben chiare, difenderle, può costare, no? In alcuni casi costa, però poi fare anche gli incontri giusti, come è stato nel tuo caso con il tuo nuovo produttore, che può comunque creare una svolta, quindi crearsi un ambiente intorno favorevole al proprio tipo di musica.
1: Assolutamente sì, diciamo che alla base di ogni progetto ci devono essere le persone giuste che aiutano a prendere le tue idee e a renderle realtà, perché di quello si tratta, il team, dal management alla discografica, alla musica poi, quindi al produttore artistico, a chi scrive con te, per te. Quindi io devo dire sono molto fortunata, perché
0: insomma a proposito di lavoro si va a bottega anche insomma con la musica, e quindi è come aprire un negozio e avere un team di commesse che in qualche modo ti aiutano e che mandano avanti l'attività, no?
1: È così, cioè letteralmente così, e tu sei a capo di questa impresa e ci metti la faccia, se riesci a vederla da imprenditore è ancora più facile capirlo.
0: E allora grazie anche all'imprenditrice Angelica Bove, alla prossima.
1: Grazie a voi.

0: insieme dal pubblico e dalla piazza San Giovanni, le bambole di Pezza, insomma vedo che anche le bambine proprio vi abbracciano, ma con grande carattere e determinazione, quello che state insegnando voi.
1: Ma soprattutto le bambine ci amano e noi siamo troppo felici perché è proprio quello che vogliamo noi, riuscire a ispirarle, sperando che un giorno possano esaudire i loro sogni qualunque siano.
0: Ecco, voi siete state coraggiose, avete fatto un festival di Sanremo esattamente come lo volevate voi, anche un po' insomma non convenzionale, e questo vi ha ripagato tantissimo.
1: Sì, siamo molto felici di come è andato il nostro festival, è andato forse anche meglio di quanto ci aspettassimo e speriamo di rifarlo un giorno.
0: Ecco, Piazza San Giovanni è proprio il vostro habitat naturale, no? Perché poi comunque la vostra musica, non dico che vuole insegnare o dare un messaggio a qualcuno, però è sempre carica emotivamente di più cose.
2: Ci sono sicuramente sempre temi politici in quello che facciamo e ci sono dei messaggi a cui teniamo molto, il femminismo, ma anche appunto la parità sul lavoro, e parliamo anche sempre dei diritti dei musicisti, che è un lavoro che viene sempre che non ha spesso la dignità che dovrebbe avere, quindi speriamo di lavorare perché ce l'abbia.
0: Parlerei anche di comunione di intenti, perché i giovani quest'anno ci hanno insegnato tantissimo, io non saprei che cosa dirgli perché veramente io ho appreso da loro quest'anno come non mai, no? Insomma, ci hanno dato delle dritte importanti in questo momento.
3: Assolutamente, poi noi siamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro e il futuro è rappresentato proprio da nuove voci che emergono sempre più possenti, quindi bello dare l'appoggio e tutta la solidarietà ai giovani affinché veramente uniti si possa cambiare anche questo presente e il futuro che sarà loro ma anche nostro.
0: E nel futuro c'è anche il tour delle bambole di Pezza imperdibile, allora appuntamento anche qui su Isoradio, Rai Radio Tutta Italiana, con la musica delle bambole di Pezza.

0: E il piacere di avere qui a Disco Rai, backstage del concertone, Delia. Musica è lavoro e Delia soprattutto rappresenta quello che è un po' una tendenza, direi, assolutamente internazionale della musica, quella di riconquistare veramente le radici, vedi fenomeno Rosalia, e riapprocciarle al futuro.
1: Esatto, io una cosa che dico sempre è che gli esseri umani sono un po' come i fiori, un po' come le piante, più forti sono le loro radici, più i fiori, gli alberi saranno rigogliosi, e quindi è importante essere coscienti e consapevoli di quello che si è.
0: Ecco, e l'humus, il concime anche di questi alberi, viene dato appunto dalla cultura in generale, che va considerata un vero e proprio lavoro per tutti quanti, che parte anche dai piccoli club che poi ti permettono di sognare e di organizzare un tour come quello che stai per affrontare tu, no?
1: Sì, ho appena finito il tour teatrale, non me l'aspettavo assolutamente. Santa Cecilia sold out, Arcimboldi sold out, Teatro Colosseo sold out, cioè veramente è un sogno ad occhi aperti. E adesso farò il tour estero, partirò per Londra, ci saranno Madrid, Barcellona e poi quest'estate comincio dalla mia Sicilia il 21 giugno.
0: Ecco, quindi noi affrontiamo un altro tema con te, anche quello dei teatri. I teatri sono una fonte inesauribile di cultura, di lavoro, e per voi poi una possibilità di poter articolare anche un pensiero musicale anche diverso, no? Rispetto a quello del mainstream più classico, anche se tu adesso sei super mainstream.
1: Sì, il discorso è che secondo me ogni spettacolo di ogni artista è proprio come se tutti entrassero all'interno del mondo dell'artista. Per quell'ora e mezza, per quelle due ore, si stacca da ciò che è il mondo e si entra all'interno dell'universo della persona che sta cantando e sta raccontando le sue storie. Ed è un po' quello che spero succeda durante i miei spettacoli, e spero di dare sollievo anche a chi è dovuto andare dalla sua terra e magari si ritrova nelle mie parole, nelle mie canzoni.
0: Cosa chiede invece Delia in questo momento alla musica, per la musica, per favorire anche la musica che piace a te?
1: Scusami. Il rispetto di ciò che si è e il rispetto degli altri, è una cosa che secondo me è la base di qualsiasi cosa, la base delle canzoni, la base della musica e la base dell'esperienza umana.
0: Grazie, grazie a te.

0: E questo sicuramente è un nome da segnare, Cristiana Verardo, perché abbiamo parlato di te con Carolina Bubbico in Vocalia, che tra l'altro ho citato i due brani che avete scritto insieme, lei mi ha anche detto che tu sei la sua migliore amica.
1: Sì, abbiamo la fortuna di condividere sia il lavoro che un'amicizia profondissima.
0: Questa invece è stata una giornata particolarissima per Cristiano, perché è stato finalista qui a Uno Nemmenex, ma la sua è una musica veramente che lega un po' la tradizione con quella che è sicuramente l'innovazione. Il brano che hai portato e che è stato qui in gara per Uno Nemmenex?
1: Il brano in gara era Tu sei qui, è una canzone che ho scritto per una mia amica che non c'è più, e quindi l'ho sentita in modo particolare oggi, è stato molto emozionante cantarla di fronte a tantissime persone.
0: Ecco, un altro brano che è in questo momento in rotazione, che è stato pubblicato da poco, è quello con Carmine Tundo, ed è L'addio, e anche lì c'è un modo non convenzionale di raccontare come le storie poi rimangono storie speciali, ma comunque finiscono.
1: Sì, diciamo che appunto è l'addio è qualcosa che si ha difficoltà a dire molte volte, quindi questa canzone racconta proprio la difficoltà di lasciare andare.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Penso e mi risponde una vertigine, uno tsunami arriva dalle Hawaii, cerco riparo mai del tutto inutile, ed ogni volta non mi salvo mai. E penso alla tua bocca dei miracoli,

0: Ermal Meta, più volte nel cast, ma soprattutto conduttore di questo primo maggio. Senti, abbiamo detto l'altro giorno con Pierpaolo Spollon che si cercano sempre dei messaggi da dare al pubblico dei ragazzi, no? Invece quest'anno i ragazzi ci hanno insegnato tantissime cose, no? Mai come quest'anno ci hanno spinto ad andare un po' oltre, no?
1: Beh, le rivoluzioni, grandi o piccole, partono sempre dai ragazzi, partono sempre dai giovani. Io penso che i giovani vadano, come dire, ascoltati un po' di più, vadano visti un po' di più. Io penso che accorgersi dell'altro, dell'importanza che l'altro ha, significa accorgersi della propria anche importanza. Quindi penso che sia fondamentale questo come concetto, soprattutto in un periodo storico del genere.
0: E sono stati anche quelli che hanno interpretato meglio Stella Stellina, anche graficamente. Ti hanno riempito di disegni, di storie intorno a questa canzone, no?
1: È vero, è arrivato una mole di messaggi di affetto e di supporto nei confronti di questa canzone, ma soprattutto di comprensione, perché poi supportare qualcosa significa anche comprenderlo, no? E quindi sono stato davvero molto molto felice che questo sia successo.
0: Senti, la musica è lavoro, sono usciti in 20 giorni tre album che ci interrogano tantissimo, quello di Rancore, ma soprattutto quello di Madame e Dito nella Piaga, no? Madame dice: se la musica è un prodotto, qual è il prezzo? È un modo, è un segnale che forse c'è l'esigenza comunque di rivedere un po' tutto il sistema musica, no? Così come ogni tanto le industrie rivedono la catena di produzione.
1: Guarda, questa è una cosa estremamente complicata, perché l'industria della musica, come dire, sembra granitica, sembra molto difficile da cambiare, però all'interno di tutti questi percorsi digitali, meno digitali, eccetera, di questa musica liquida, credo che per un artista sia importante non perdere la propria bussola e non perdere la propria direzione, perché poi ci sono stati sempre tantissimi cambiamenti nel mondo della musica. Se pensiamo che prima la musica solo dal vivo, poi è passata ai vinili, poi alle cassette, poi ai CD, poi all'iPod e poi è diventata soltanto servizi di streaming, eccetera, chissà cosa ci riserva il futuro. Però c'è qualcosa che non cambia, che è la ragione per cui un ragazzino prende una chitarra in mano e decide di scrivere una canzone.
0: E chiude questa serata, questo primo maggio, l'orchestra della Notte della Taranta. Sì. E lui è il maestro concertatore quest'anno della Notte della Taranta.
1: Ebbene sì.
0: Senti, ovviamente starei già studiando, conoscendoti, sì, insomma, tutto quello che è il mondo intorno alla Taranta. C'è già un messaggio particolare che ti ha colpito nella storia, nelle storie raccontate della Taranta?
1: Guarda, c'è una cosa bellissima legata al mondo della Taranta. Sono tutte queste micro storie. E la cosa pazzesca è il contrasto che c'è fra la musica, che il più delle volte appare molto allegra, che vuole farti danzare, ma appare una danza della disperazione, perché se poi vai ad entrare all'interno di quello che sono i testi e cominci a leggerli e basta, senza la musica, ti arrivano dei pugni allo stomaco. Guarda, non più tardi di 10 giorni fa, eravamo giù nel Salento a fare delle prove e abbiamo fatto una canzone che si chiama La Madonna del Lumare, e l'ha cantata uno dei cantanti dell'orchestra della Taranta. Io mi sono ritrovato con le lacrime agli occhi, è stata di una potenza devastante. Io penso che la Taranta non è soltanto musica, è un rituale antico che viene celebrato attraverso la musica, ma va oltre alla musica. E se non si capisce questo, non si riesce ad entrare veramente all'interno di quella che è la Taranta.
0: Perché a proposito di lavoro, la Taranta spesso è stata assimilata anche agli spiritual, che insomma gli operai cantavano mentre lavoravano, quelli di colore, insomma.
1: Assolutamente, ci sono di quei testi legati proprio a questa dimensione, la dimensione della fatica, del lavoro, delle piccole vite che poi piccole non lo sono affatto. È una cosa bellissima.
0: E allora lanciamo anche da qui poi un gancio con la Notte della Taranta e speriamo di essere anche là. Grazie.

accorto con che non di sciac, la gente che ti guarda se ne fotte niente, ma non è come portare sta con male niente. Allora vedi, oh, tienila a me, chi non si fa male riesce a sa me, e se pierda pacienza sono guai e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, ehi!

dall'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via.

porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria. E poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Io non so più cos'è normale.

0: ma sono matta.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu.

dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

morire. A me non frega niente, spero di trovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

Ricordami sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Rosalba Pippa nasce a Genova nel 1982, ma cresce a Pignola, un piccolo centro a pochi chilometri da Potenza. Il suo nome d'arte è Arisa ed è l'acronimo dei nomi dei componenti della sua famiglia. Nel 2007 vince una borsa di studio come interprete presso il Centro Europeo Toscolano, la scuola per autori e musicisti di Mogol. Alla fine del 2008 è tra le due vincitrici del concorso Canoro Sanremo Lab, che le consente la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Proposte. A Sanremo 2009 presenta il brano Sincerità, con cui vince. Durante la serata, che vede la possibilità di esibirsi accompagnati da un ospite illustre, Arisa calca il palcoscenico assieme a Lelio Luttazzi. È a Sanremo anche nel 2010, nella categoria Big, presentando Ma l'amore no. E nel 2012, questa volta, arriva seconda su un podio tutto rosa, con Emma Marrone vincitrice e prima di Noemi. La manifestazione Canora la vede protagonista nel 2014, quando vince con il brano Controvento. L'anno dopo torna a Sanremo, questa volta nei panni di valletta e conduttrice, insieme ad Emma Marrone e naturalmente a Carlo Conti. Nel 2016 torna a Sanremo, ma come cantante in gara, presentando il brano Guardando il cielo. E lo stesso anno viene scelta anche come giudice di X Factor, al fianco di Fedez, Manuel Agnelli e del cantante Alvaro Soler. Nel 2017 comincia una nuova fase della carriera artistica di Arisa. Il 17 marzo viene pubblicato Ho perso il mio amore, scritto da Cheope, Federica Abate e Giuseppe Anastasi, prodotto da Fabio Gargiulo e inserito nella colonna sonora de La verità vi spiego sull'amore, diretto da Max Croci. 16 giugno viene pubblicato L'esercito del selfie, singolo di debutto dei discjockey Tagaci e Chetra, che vede la partecipazione di Arisa e Lorenzo Fragola e diventa un tormentone dell'estate. Il 5 ottobre l'artista stipula un contratto con la Sugar di Caterina Caselli e lancia il giorno seguente il singolo Ho cambiato i piani, brano che porta la firma di Niccolò Agliardi e contenuto anche nella colonna sonora del film Nove lune e mezza di Michela Andreozzi. 9 febbraio 2018, siamo ai nostri giorni. A febbraio è stata ospite del 68esimo Festival di Sanremo per affiancare Giovanni Caccamo nel brano Eterno. Ora le canzoni di Arisa.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano,
1: qualcosa di eterno mi prende la mano, e tutte le pagine di questa vita

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

0: 喂喂嘿嘿，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. No!
1: Rai Radio, tutta italiana.
2: E così te ne vai in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

0: Meteo Radio.
1: Qualche rovescio nella notte sulla Lombardia, su parte del centro e sulla Calabria. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Cantare è d'amore Millennium, le più belle canzoni dal 2000 ad oggi, su RAI Radio tutta italiana.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

amami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo.

0: siamo amore.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore, Millennium, dal 2000 a

0: è riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

più grande di Torpignattare e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata. Un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene. Se mi volesse bene.

0: tanto di torpignattare il casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abbicano, del Prene.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Io perdono, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna. Ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: ma sono matta.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: felice.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente, un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

0: Nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese, e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante, per lo più deboli o localmente moderati, e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 1 anno in 1 ora e oggi ci interessiamo del 2000, quindi nuovo millennio. Il 25 luluglio un Concorde dell'Air France si schianta poco dopo il decollo a Parigi, uccidendo le 109 persone a bordo e 5 che si trovavano a terra. Un solo sopravvissuto. Il 3 agosto George Bush accetta la nomination presidenziale repubblicana alla convention di Filadelfia. Il 19 di agosto del 2000, Papa Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo del 2000, incontra a Tor Vergata circa 1 milione di giovani per una veglia di preghiera. Il giorno successivo il pontefice celebra una santa messa nello stesso luogo, sempre davanti a circa 1 milione di persone. 14 dicembre viene pubblicata la legge 376 che punisce il doping. La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 3 anni e il pagamento di un'ingente multa. Nel mirino non solo gli atleti, ma anche medici e allenatori. I film più visti del 2000: Il Gladiatore, Chiedimi se sono felice, Erin Brockovich, Forte come la verità, Autumn in New York, Billy Elliot e L'ultimo bacio. Paolo Fraiese, giornalista televisivo, ci lasciava il 9 di giugno e il 29 giugno moriva il grandissimo Vittorio Gassman. Il Sanremo del 2000 lo vinceva la piccola orchestra Avion Travel, la sorpresa, con Sentimento. Al secondo posto Irene Grandi, La tua ragazza sempre, e al terzo posto Gianni Morandi con Innamorato. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio tutta italiana, e adesso 60 minuti dedicati ai successi del 2000.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi

una luce, un riparo, una guida. Ecco che si ritrovano sempre

perché vogliono, osano, credono, rispettando la loro